La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: 7.01, buongiorno, noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV. Pippo, lasciami salutare Alessandra Aprea, che è stata annunciata come Cecilia Coscioni.
1: Sì, sì, abbiamo oggi il carnevale, quindi ci piaceva fare uno scherzo. Non è carnevale oggi?
0: Non è carnevale, ah, ma ogni

0: sigla che apre le danze. Sì! Del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno, sì, il finale della sigla.
1: Sì. Che oramai ci ritroviamo a canticchiare anche non volendo, è un automatismo. Per esempio anche sotto la doccia al mattino quando ci prepariamo.
0: Adesso allora, stamattina ha freddo. Ha detto ragazzi, detto, non so, forse non sto bene, ho freddo.
1: Forse non sto bene, ho dormito molto poco, ho dormito un paio d'ore, anche diciamo a fatica.
0: Allora
1: quindi
0: fuori,
1: ho freddo.
0: Fuori c'erano 26,5 gradi. Quindi vuol dire che non fa freddo, fa
1: vi
0: molto
1: confesso
0: caldo.
1: Confesso una cosa?
0: Sì,
1: avrei voluto accendere il sedile. La funzione del sedile.
0: Adriana
1: sì.
0: Confessa.
1: Mm-hmm. Ecco, la è aperta.
0: È confessa?
1: Non confessa. Avete sentito anche voi, no? No, picca, ma che stai a fare stamattina lì?
0: Adriana, confessa la verità.
1: Avrei voluto accendere il sedile. Cioè, l'aria calda che emana il sedile.
0: Okay.
1: Perché ho freddo? Non lo so, perché forse perché ho dormito poco.
0: Ma veramente?
1: E ho una dolenzia generale al corpo. Sempre Adriana confessa.
0: Ma perché confessa? Si dice confessa, confessa. Non confessa?
1: Pippo stamattina non sta bene.
0: Ragazzi, come si dice?
1: È lui che non sta bene, da me.
0: La
1: non
0: si
1: io.
0: Apre o si chiude sulla fessa? Sulla parte.
1: Allora, spegnetegli il microfono, mandatelo un attimo di là a recuperare le idee.
0: Non mi viene il termine. Confessa, giusto si dice?
1: No, Pippo confessa.
0: Ok. No, ma sul
1: Pippo
0: serio.
1: Confessa. Sono no, serio. Pippo confessa.
0: Ok.
1: Va bene, si parte, buongiorno. Abbiamo già cominciato a battibeccare stamattina sull'aria condizionata.
0: Sull'aria condizionata.
1: Da questa parte. Aspetta, devo controllare.
0: Io stamattina
1: da
0: dove?
1: Da sopra.
0: Sì, stamattina ho scelto parte, una t-shirt piuttosto pesante. Non lo so perché non me ne sono reso
1: il
0: conto.
1: Il tessuto è quello.
0: Sì, perché
1: abbastanza.
0: Questa qui ce l'ho sia così, questo tessuto più pesante, che quella molto leggera di cotone.
1: E come mai stamattina?
0: Perché erano una sull'altra nell'armadio, ho preso questa.
1: Quindi hai inciampato nelle magliette a righe
0: nella
1: stamattina.
0: Nella maglietta un po' pesante, diciamo. Quindi.
1: E infatti, guarda io come sono abbigliata. Ho la manica lunga stamattina.
0: Lunga.
1: Perché avevo freddo.
0: Allora, l'aria condizionata è motivo di litigio fortissimo in tutte le aziende, in tutte le case, in tutti gli uffici.
1: O è un paradiso oppure uno strumento di tortura, perché molto spesso è un paradiso. Cioè,
0: ma
1: quando fuori fa molto
0: caldo, dovete sopportare l'aria condizionata, perché il caldo è insopportabile, quindi l'aria condizionata.
1: Beh, a me piace il caldo, mi piace sudare, quindi quando è che si sudava? Tipo sabato sera pure si sudava parecchio, mi piaceva molto.
0: Ti piaceva sudare?
1: Le goccioline sul naso mi davano soddisfazione.
0: Sabato sera io ero nel Cilento, c'era tipo 18 gradi a un certo punto,
1: Cilento,
0: una temperatura meravigliosa.
1: Nel Cilento,
0: allora, 347 490 0042 aria condizionata sì, ora condizionata no, e chi sono le persone con cui spesso litigate? Io per esempio ho 2 o 3 amici che in macchina ormai faccio fatica a portarli a fare dei viaggi con loro,
1: però
0: perché non sopportano l'aria condizionata.
1: Sei esagerato tu con l'aria condizionata.
0: Per me d'estate senza aria condizionata non si può viaggiare, non esiste,
1: però bisogna utilizzarla con parsimonia. Lui c'ha sti bocchettoni, te li piazza in faccia a costo di farti venire
0: tanto grosso così,
1: a costo di farti venire una paresi facciale. Quindi aria condizionata sì o aria condizionata no, e con chi litigate per l'aria condizionata? Sia a lavoro ma anche a casa o nelle auto.
0: Va
1: 347 490 0042 andiamo sotto la doccia.

0: che non lo rifacina.
1: Brava. Ricordiamo che Adriana non ha le vampate ancora, quindi no, quei colpi di caldo improvvisi.
2: No, zero, zero. Dai che c'è Biagio Antonacci, questa è Iris del 98.

0: Iris, tra le tue poesie, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora buongiorno a tutti.
1: Eccoci,
0: gli amici,
1: buongiorno.
0: Che stamattina si danno, diciamo, battaglia sul condizionatore anche in auto, quando si va al lavoro tra colleghi. C'è sempre quella o quello che mal sopportano l'aria condizionata a palla.
1: Oppure non ci si mette d'accordo sulla temperatura.
0: Sì,
1: perché
0: la
1: si
0: mia
1: può
0: auto...
1: avere anche ad una temperatura abbastanza sostenuta, non necessariamente così bassa.
0: La mia auto deve essere un frigo bar.
1: No, guarda, viaggiare con Pippo in auto
2: no,
1: è veramente una
2: cazzo, Pippo.
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: ma quei bocchettoni a tutta forza che a un certo punto sembri un cadavere. Stai freddo, gelido come un cadavere.
0: Bellissimi quei bocchettoni, pica che è il solito malaticcio. No, non si può sopportare.
3: Non lo accendo per risparmiare.
0: Vabbè, quello è un altro discorso. Ti conosciamo bene. Va bene, andiamo
1: Luca,
0: avanti.
1: Luca, buongiorno.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, buongiorno.
1: Piacere.
0: Luca, da Milano litiga spesso con sua moglie, giusto?
4: Sì, abbastanza. Nel senso, Pippo, no, tu sei come mia moglie. Quando io salgo sull'auto di mia moglie, appena accendo, mi arriva questa ventata, questa bora addosso. Dico, ma cosa succede?
1: Perché aria glaciale, vero?
0: Quindi sei tu quello che mal sopporta l'aria condizionata.
4: No, a me piace, soltanto che per esempio quando io vado in macchina da solo, Dino, spento l'aria condizionata, però lascio anche un po' i finestrini aperti, anche perché poi passare, per esempio ieri c'erano 38 gradi,
1: sì.
4: Passare da 19-20 gradi, poi esci a 38 gradi.
1: È vero, è vero.
0: Perdonami, ma mediamente nella
1: ti viene il cagotto.
0: Nella tua auto?
1: È la verità.
0: Che schifo.
1: No, Pippo, però è vero.
0: A te viene il cagotto?
1: No, però prova ad andare.
0: Se hai detto, vuol dire, ma perché tu fai cacca?
1: No, io no.
0: Cioè, una donna bella come te non può, non la immaginiamo seduta.
1: Ma assolutamente no, non immaginate me. Luca, allora, mi fa piacere che te la ridi. Sei molto coinvolgente.
4: No, voglio dire, vederti l'immagine tua.
0: L'immagine di Adriana, sì.
1: Vi prego, adesso mi sto visualizzando solo in un posto.
0: Dai, Adriana, che brutta
1: quindi,
0: scena.
1: Piacere, no.
0: Adriana, no.
1: No, quello che volevo dire è che provate ad andare a Sharm, oppure, che ne so, in paesi molto caldi. Gli sbalzi di temperatura sono micidiali da quel punto di vista, capito?
4: Assolutamente. Infatti la sera quando dormiamo in questi resort, l'aria condizionata è a 27 gradi.
1: Io faccio
4: 20,
1: così,
4: 20,
1: no? 20, no?
4: 27, esatto.
0: Senti,
4: la cosa strana è che, per esempio, a caso in macchina, che cosa? Cioè, mia moglie ha freddo e io ho caldo. Poi quando lei ha caldo dico, ma io ho freddo, cioè, siamo sempre in questo conflitto. Lei
0: quindi però capita anche che sia tu a mal sopportare il freddo che tua moglie stabilisce, esattamente, cosa che invece in molte coppie ha senso unico, è sempre lei che ha freddo. Per esempio mio fratello litiga tantissimo con sua moglie perché lei non sopporta proprio l'aria condizionata e quando ci sono 40 gradi lei dorme col lenzuolo addosso. Quindi lei
1: anch'io sono abituata così.
0: Se mio
1: però.
0: Fratello accende l'aria condizionata in camera da letto, lei se ne va dalla stanza.
1: Sì.
0: Che c'è da ridere, scusa.
4: Credo che sia abbastanza generalizzato, no?
0: Okay.
4: Perché le donne in generale hanno più freddo dei maschi.
1: Però sai, Luca, che secondo me negli ultimi tempi, non so perché, forse per il cambiamento climatico c'è stata un'inversione di tendenza.
0: Cioè, anche le donne.
4: Guarda, se me lo dici tu ci credo.
0: Senti,
4: a priori,
0: Luca, una domanda, ma sei tu che fai queste risate fuori luogo o è Picca che mette gli effetti?
4: No, sono io perché vi fate ridere voi, anche io generalmente sono allegro.
0: Facciamo ridere. Allora,
1: guarda,
0: cioè io posso dire una cosa seria? Che oggi stamattina non mi sentivo tanto bene.
1: Dai, Luca, ci dai grande soddisfazione. Se vuoi ci serve
4: anche voi.
1: Come si dice uno che ride serialmente?
4: Uno che ride? Se c'è un posto di lavoro vengo lì e faccio quello che ride, va bene?
0: Un risatore seriale.
1: Io avrei detto ridatore.
4: Io sono venuto a trovarvi, venuto a trovarvi con
1: davvero?
4: La mia famiglia lì a Napoli. Sì, perché Leonardo quando era piccolino mandava sempre i messaggi quando usciva dalle elementari a ai corrieri, no? Allora Ciro ci ha invitato in trasmissione, siamo venuti lì verso Natale,
0: siamo venuti a trovarli.
4: 4 anni fa, non mi ricordo. Sì, è stato
0: bene.
1: Che bello, ci fa
0: bravissimi.
1: Piacere.
4: Va bene.
0: Allora,
1: grazie,
0: va bene.
1: Luca,
0: è stato un piacere conoscerti.
4: Piacere mio, grazie mille.
0: Chissà a tutti.
1: Ciao.
0: Buona giornata, ciao. Picca che cretino.
1: Aria condizionata sì o aria condizionata no? C'è Sienna Spyro, questa è Material Lover.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
1: kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000€. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Vuoi essere la mia shooty?
1: La tua?
0: Shooty.
1: Ah, vado sulla fiducia.
0: Eh?
1: Rispetto a cosa sia la shooty.
0: Non sai cos'è la shooty?
1: No, zero.
0: La shooty, la cos'è? Ragazza.
1: Ah, la ragazza?
0: Mia... La shooty.
1: La shooty.
0: Sì, ma che sai che i ragazzi oggi utilizzano tutti questi termini.
1: La generazione Z.
0: La generazione proprio quelli giovanissimi. Sì, sì, sì, sì. Stai chill.
1: Ah, stai chill lo utilizza anche già. Mio figlio, lo so.
0: Tuo figlio pure utilizza stai chill. A quanti anni ha tuo figlio?
1: 11.
0: 11 anni, lui dice stai chill.
1: Stai chill, poi bro.
0: Bro,
1: bro
0: sì,
1: anche
0: pure.
1: Alle donne, bro anche alle ragazze, bro.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Più sista, è bro.
0: Non è più sista, bisogna dirlo alla Dospina.
1: Sì, sì, sì,
0: che
1: sì,
0: scrive
1: sì.
0: Sista lei su quei post dei personaggi
1: ovunque.
0: Famosi.
1: No, no, no, no, no, è bro, è bro, è bro anche per le femmine,
0: non
1: sì.
0: È sista.
1: Assolutamente no.
0: Ok, allora forse è rimasta un po' dietro, deve mettere bro.
1: Eh no, bisogna aggiornarsi rispetto sì. A questo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
2: Massimo da Napoli. Io proprio ieri discutevo con mia moglie come uh-huh. Si faceva una volta quando eravamo piccoli.
0: Come si
2: a
0: faceva?
2: A fare le vacanze, a fare i viaggi senza condizionatore.
0: È vero.
1: È vero, c'è ragione.
2: A spiegare.
0: È ragazzi, anche vero che le temperature non erano così basse in Italia, così alte
1: così
0: in Italia.
1: Alte.
0: Non c'erano quei
1: però
0: caldi.
1: Pure mi ricordo, cioè, da bambina faceva un caldo esagerato e in auto con i finestrini, cioè dietro sembrava che stavi sullo scooter.
0: In viaggio? Sì.
1: E poi
0: anche.
1: In casa come facevamo, scusate? I ventilatori e basta?
0: Poi mica avevamo le auto così veloci, avevamo auto lente che per andare a fare un viaggio ci voleva lì.
3: L'aria condizionata fa male a chi non ce l'ha. Manuel da Capena. Ciao ragazzi.
0: No, non è vero, c'è gente che ce l'ha ma non l'accende mai, non la sopportano.
1: Sì, sì, sì, sì. No, esiste ancora qualcuno che non ce l'abbia?
0: Ho invitato a cena delle persone, un'amica mi ha detto se accendi l'aria condizionata però dimmelo perché io non vengo.
1: Ma dove si accende l'aria condizionata?
0: A casa.
1: Ah, veramente?
0: Giuro, non sto scherzando, perché non sopportano.
1: Però non so se ti è mai capitato di andare a casa di chi non avesse l'aria condizionata, case particolarmente calde, e sudavi e mangiavi, non si capiva niente, cioè nel senso è brutto.
0: È brutto, sì. Allora, dopo un disco di grande successo con i Tech Dead, Lulu adesso è in linea con noi. Buongiorno Lulu.
4: Buongiorno bro, Kiss.
0: Ciao bro, come stai?
4: Bene, voi come state?
1: Bene.
0: Volevo dire che tutti si usa bro, anche per Iuri, per Adriana si usa Asore. La sorella.
4: Okay, esattamente. La sorella.
1: No, sì, mi sì. Piace avere diciamo una distinzione,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, quindi...
1: mi piace fare la differenza.
4: Giusto.
1: Lulu,
4: giusto.
1: Come stai? Adesso sei bella refrigerata oppure sei al caldo?
4: No ragazzi, allora io in questo momento sono chiusa in macchina con mio marito, finestrini chiusi, già inizia a fare caldo, mm-hmm. Io sto già sudando
0: e
4: non mi permette, sì, non mi permette di aprire i finestrini e non mi permette di accendere l'aria condizionata.
0: Cioè tuo marito non vuole l'aria condizionata e non vuole che tu abbassi i finestrini?
4: No, e c'è un
0: Oddio
4: paradosso,
0: mio.
4: Lui fa l'idraulico, quindi monta i condizionatori.
1: Ok.
0: E quindi allora c'è un paradosso molto serio qui che andrebbe curato diciamo in un centro di quelli di assistenza medica.
1: No, sì, mi sfugge una cosa, perché dovete stare là dentro chiusi in quella bolla senza far entrare aria da nessuna parte e senza accendere l'aria condizionata? Mi sfugge.
4: Perché lui ha freddo in questo momento,
1: freddo.
4: Nonostante fuori ci sia già un sole bellissimo e caldo, mm-hmm. Freddo. Lui di notte dorme, anche d'estate con 40 gradi, dorme con il pigiama manica lunga, calzettoni. Madonna.
0: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Quanto è alto tuo marito?
4: È un metro e un succo di frutta.
0: Quindi è basso?
1: Oddio.
4: Sì.
0: E quanto pesa più o meno?
4: Ma sui 70 kg.
0: Cioè è magrissimo.
4: Sì.
0: È magrissimo. Vedi, allora,
1: 60 kg?
0: Sì, è magro.
4: Sì.
1: 60?
4: 70.
1: Ok, ok. Beh, comunque Mingherlino, credo sia
0: Mingherlino,
1: abbastanza esile.
0: Sì, perciò è magro, sì. È solo pelle e ossa, sì. E ha freddo.
4: Sì. Ah, però c'ha quella bella ciccetta sulla pancetta, fantastica.
0: Ah, vedi. Però, allora, questa cosa, per esempio, io la sento molto raramente, che la moglie è così focosa
1: invece...
0: che vorrebbe accendere l'aria condizionata in continuazione.
1: Sì. Allora,
0: il marito
1: Lulu,
0: è così freddoloso.
1: L'ho detto prima con Luca, l'ascoltatore di Milano di prima. Ho detto, secondo me, a occhio e croce sono le donne che accendono l'aria condizionata e gli uomini no. Anch'io ho la stessa battaglia. A casa non mi fa accendere l'aria condizionata, anche in auto. E io la gradisco invece, quindi capito, sta cambiando.
4: Assolutamente sì, io stanotte infatti ho dovuto alzarmi dal mio fantastico letto rosa e andare a dormire sul divano.
0: Uno che si chiama Lulu e dorme in un letto rosa sembra più un fumetto che una persona, però.
1: Cosa, non ho capito?
0: Lulu che si alza. Senti, ma hai per caso le pantofole con delle piume sopra, così svolazzate?
4: No, ecco, questo ancora non sono arrivata, ma ho quelle con la paillette.
0: Ah, quelle con la paillette. Okay, okay. Ah, perfetto.
1: Però è interessante
0: Lulu.
1: Il letto rosa.
0: Ah, va bene.
4: Sì.
0: Tutto questo succede a Potenza, la tua città è Potenza, giusto?
4: Esattamente. Sono Potentina.
0: Potentina,
1: va bene, Lulu, grazie. Ci hai restituito una fotografia proprio da cartone animato. Cioè, io immagino quest'uomo mingherlino, piccolo, sottile,
0: sì,
1: e lei mastodontica
0: nel letto rosa. Nel letto rosa con l'aria condizionata.
4: Immagine. Mentre lui è mingherlino, bassino, sì. Io sono bassina e cicciottella. Non vi dico il peso, però vi garantisco che siamo una coppia tutta da vedere.
0: Una coppia tutta da vedere.
1: Ma anche
0: da
1: perché
0: già da sentire siete divertenti, pensa da vedere. Va bene.
1: Grazie, anche perché sei molto simpatica, Lulu. Grazie, stai sempre con noi. Salutaci il marito.
4: Certo, Pasqualino vi sta ascoltando e vi saluta.
0: Grande.
1: Okay.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Meno male.
0: Grazie mille. Dopo gli facciamo vedere la nostra chain. Tu ce l'hai la chain?
1: Ho una bella chain.
0: È il medaglione, diciamo, quello che portano la collana, che portano
1: eccola
0: i rapper.
1: Qua, vedi, è troppo piccola.
0: Adriana, c'è una bella chain. Sì. Oh, ragazzi, voi dovete imparare questo linguaggio.
1: Tipo, insegnaci la vita.
0: Se no, alla radio non possiamo parlare ai giovani. Da oggi dobbiamo dire, Adriana, che bella chain.
1: Ma
0: che
1: tu
0: hai.
1: Ce l'hai la chain?
0: Ora faccio vedere.

0: 2006 e questa canzone che era del 2003 diventò, diciamo, un po' l'inno dell'Italia che vinse i mondiali.
1: È
0: no?
1: L'inno non ufficiale dell'Italia ai mondiali.
0: Vent'anni fa, sì. Mondiali che si stanno giocando in questo momento, dove l'Italia ovviamente non c'è, lo sappiamo tutti molto bene. Ieri sera mi sono appassionato alla partita Belgio-Iran.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Kiss Kiss!

0: Hai visto che in questo video le fa sembrare quasi coetanee Sabrina e Madonna?
1: Infatti
0: eh?
1: Pensavo proprio a questo.
0: Sembrano coetanee nel video.
1: Vabbè,
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: La tecnologia.
0: È vero. Sì, sì, sì,
1: prima
0: sì, sì.
1: Soltanto attraverso le foto potevamo dare un'immagine diversa.
0: Adesso anche,
1: anche i video potrebbero essere molto molto ritoccati.
0: Tra poco facciamo uno scherzo su questa terminologia di cui stiamo parlando stamattina, l'asciuti. Adriana non si rassegna ad essere la mia asciuti, non vuole esserlo.
1: Sì, sì, sì. Però c'è una bella chain.
0: C'è una bella chain.
1: Anche tu
0: sì,
1: ce l'hai,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, te l'ho fatta vedere poco fa. Allora, tra poco facciamo l'oroscopetro, quindi cari amici che siete appassionati del vostro segno zodiacale, soprattutto vi informate ogni giorno su come sarà l'andamento della giornata grazie ai segni zodiacali e alle stelle, potete inviare adesso un WhatsApp di testo e scrivere qual è il vostro segno zodiacale, perché dobbiamo scegliere quello di cui parlerà oggi Adriana, quindi 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. L'orosco com'è? Le stelle parlano?
1: Tu capisci quello che vuoi, okay, ma mi pare ovvio. Allora aspettiamo il vostro segno zodiacale, intanto via a un po' di messaggini sull'aria condizionata, sì o no e con chi litigate?
2: Buongiorno Kiss, mamma
1: buongiorno.
2: Mia Adriana, mi hai sbloccato un ricordo orribile.
1: Cosa?
2: Di un agosto in cui andai a pranzo da degli amici, persone particolarmente freddolose, e io e mio marito avevamo di fronte questo ventilatore.
1: Oddio.
2: Cioè ad accenderlo non ci voleva nulla, bastava un tastino. Ma anche al minimo, non dico tanto,
1: e niente.
2: Ma niente, loro imperterriti fino alla fine del pranzo.
1: Dovevi sudare.
2: Niente, tutto spento.
1: Dovevi sudare.
2: Ho tolto anche l'acqua del battesimo.
0: Bisogna ragazzi,
1: sì,
0: bisogna,
1: che disagio.
0: Allora, rispetto al caldo bisogna essere zen, devi rilassare, se ti agiti è ancora più caldo. Quando ti manca l'aria per il caldo, se ti vai in agitazione.
1: Andate a fare qualche cerimonia a pranzo in questo periodo.
0: Mamma
1: va?
0: Mia, io sono.
1: Vai.
0: Ecco, così bisogna essere.
1: In chiesa.
0: Fa caldo, no? Fa freddo. Devi pensare che fa freddo.
1: Tipo
0: pensare
1: è veramente così.
0: Al rumore dell'acqua.
1: È proprio
0: devi
1: lui.
0: Devi stare lì sereno, sereno, sì, sì. Sereno. Io al matrimonio del mio amico Luca Madonia in Sicilia. Dopo,
1: è svenuto
0: dopo un quarto d'ora di messa in chiesa. Era il 14 agosto. C'erano a Termini Merese, penso, 800 gradi nella chiesa.
1: Sì.
0: 800 gradi, dopo un quarto d'ora ho avuto il mancamento famoso. Portatemi l'acqua.
1: Acqua e zuccheri.
0: Per favore, portatemi l'acqua. Mi sono
1: io mi sarei incavolata.
0: Con chi?
1: Ma scusa, io mi sto sposando, devo stare a vedere uno che rovina la scena
0: ma
1: con
0: no,
1: i suoi malori.
0: Ma non ho rovinato la scena, io ero
1: perché
0: dietro.
1: Perché alla fine che voleva lui? Il cannolo siciliano. Oh,
0: mi sono fatto
1: altro
0: portare l'acqua
1: zuccheri.
0: Perché da amici che erano lì accanto a me mica ho disturbato la cerimonia, ma sei pazza? Ah, no.
1: Dai, sentiamo ancora.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Stamattina qui ci sono 26 gradi. E sto andando in ditta in cui sicuramente ce ne saranno almeno 31.
1: Ah.
3: E ora delle due non oso immaginare che caldo atroce dovrò subire.
0: Mamma mia.
3: Tra l'altro
1: ti
3: a
1: dispiace,
3: cucire
1: eh?
3: Cose pesanti tipo divani in cuoio, arredamento. Vorrei fare una petizione per i poveri lavoratori senza aria condizionata.
1: È vero, e ce ne sono tanti perché le
0: ce
1: fabbriche,
0: tanti, sì,
1: quindi
0: sì.
1: I grossi capannoni di cui parlava non godono di aria condizionata, quindi ovviamente si suda e si sta male.
0: E ovviamente adesso fortunatamente si sta prendendo anche in considerazione di aiutare sempre di più le persone che lavorano all'aperto sotto il sole, in orari diciamo impossibili, dove
1: Top.
0: Il clima in Italia adesso raggiunge dei numeri,
1: dei picchi altissimi,
0: il caldo, e lì viene diciamo sospeso
1: sì, dalle
0: lavoro.
1: 12:30 alle 16,
0: alle
1: quindi
0: sì,
1: nelle ore più calde non si lavora, si sospende tutto, il cantiere insomma.
0: Allora, tra poco l'oroscopo, intanto Rocco Hunt con Anamena.
1: Sai che diventerà di nuovo papà?
0: Sì, lo so, benissimo, Raffaele.

0: Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone. Buona giornata a tutti.
1: Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone.
2: Buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.
2: Beh, devo dire che il segno del leone è un segno abbastanza tosto, soprattutto le donne. Hai qualche donna leone nella tua vita?
1: Sì, ha voglia.
2: Ah sì?
1: Ma adesso poi io, sai che delle persone non chiedo mai il segno zodiacale.
2: Adesso ci stai
1: non
2: facendo
1: so.
2: Caso però.
1: Ci sto facendo caso un po' di più.
2: E allora, via col segno del leone.
3: L'oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, cari amici del leone, per voi l'estate è la stagione della riscossa, con le stelle che vi regalano carisma e un ruggito pazzesco. Lavoro.
1: Addirittura?
2: Sì, sì, sì. Siete nati sotto il segno del sole, siete di fuoco e amate stare al centro della scena e del palcoscenico, ma questa è una caratteristica proprio centrale di chi è nato sotto il segno del leone.
1: Ah, veramente?
2: Proprio per questo, ricollegandoci al tema del giorno, voi non accettate compromessi termici. A casa o in ufficio il telecomando del condizionatore lo dovete comandare voi, e io aggiungo anche per una serie di altre cose.
1: Chi
2: il leone,
1: leone
2: comanda.
1: Qua?
2: No, è del leone qua
1: nessuno.
2: No,
1: ma scusa,
2: no.
1: Anna Chiara ha fatto il compleanno l'altro giorno.
2: È che gemelli.
1: È gemelli.
2: Ma il leone sono nati ad agosto.
1: Ad agosto, è vero.
2: Sì, mia sorella è nata sotto il segno del leone. E anche una serie di amiche.
1: E tua sorella è una notoria scassacazzi, per cui figurati.
2: Il 23 luglio.
1: Posso immaginare che sia del segno del leone, soprattutto
2: esatto.
1: Che l'oroscopo lo voglia lei, che il telecomando lo voglia tenere lei. Vai.
2: Se decidete che si gela, quindi, tutti devono battere i denti. Se decidete invece che fa caldo, si soffoca. Il vostro partner e i vostri colleghi sono avvisati. Questa settimana mettetevi l'anima in pace e assecondate il re della savana. Anche perché se gli togliete il telecomando, morde. Punteggio della settimana: un bel 9 per il magnetismo e la determinazione, ma un 4 in diplomazia climatica.
1: Bene, allora, cari amici del leone, vi siete riconosciuti in queste caratteristiche elencate dalla dottoressa in oroscopo Adriana Petro? Perché so che ha preso un diploma in una scuola serale, diciamo, ha frequentato questi corsi.
2: Ti ricordi quando c'era il mini diploma?
1: Sì, sì, il corso è costato 30 euro e se tanto mi dà tanto, diciamo, si capisce dalla qualità dell'oroscopo che lei
2: aumenteremo
1: produce.
2: Aumenteremo il prezzo della formazione man mano che il pubblico dell'oroscopetro aumenterà.
1: La formazione era di Titti e le stelle, che sono delle signore diciamo che fanno tarocchi e altre cose, e lei ha letto, diciamo, ha imparato da loro. Quindi 347 490 0042 per i feedback sull'oroscopo. Grazie.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: 2 è volata già via la nostra prima ora, chiacchierando, raccontandoci un po' rispetto al caldo e al freddo. Ci sono delle regole, Pippo, lo sai, quando si condivide, che ne so, l'aria condizionata in ufficio, sul luogo di lavoro, c'è una temperatura che non deve mai essere inferiore ai 25 gradi.
1: Ai 25, ma manco superiore però.
0: Dai 25 ai 27, poi dipende dal caldo che c'è fuori.
1: Vabbè, comunque hai dei feedback positivi per l'oroscopo, arrivati Tina Turner, What's Love Got to Do With It, questo è un pezzo del 1900.

0: chiuso la prima ora del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Adriana, vuoi essere la mia shooting?
1: Ma certo, Pippo.
0: Ah, ok, sei convinta, vedi?
1: Mi sono convinta.
0: È bastata, diciamo, è bastato farle vedere la mia chain e lei è rimasta, vuole diventare...
1: È una bella chain, Pippo, molto costosa. Certo che voglio essere la tua shooting.
0: Se fai la brava, dopo ti faccio vedere il mio drip.
1: È importante come drip?
0: Il drip sarebbe tutti i gioielli di cui sono in possesso. Certo.
1: Ma io ti credo, vado a fiducia. Ma non
0: fiducia,
1: ti preoccupare,
0: ti
1: ma certo.
0: Va bene, grazie mille a te e a tutti voi per essere con noi. Radio Kiss Kiss. Dalle 7 alle 9 con il nostro drip, con i nostri gioielli che sono le nostre chiacchiere tutti i giorni su Radio Kiss Kiss con il Pippo Pelo Show. Sentiamo gli ascoltatori sull'aria condizionata.
2: Buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
2: E Adriana.
0: Buongiorno.
2: Qui a Palermo invece già ci sono 26 gradi. E anche nella, durante la giornata sicuramente aumenteranno.
0: Ah,
1: ok, vedi. Certo, sì, anche qua 26 gradi, ma stamattina all'alba, immaginiamo che adesso che sono le 8 siano già aumentati.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao,
3: io pure sono una cagacazza con la l'aria condizionata, ma al contrario di Pippo, io in auto non la metterei, ma passa, c'è giusto un po', perché addosso mi fa star male, e quindi questo è un continua lotta con mio marito, che invece la metterebbe come Pippo a palla proprio.
0: Sì.
3: E invece al lavoro è un problemaccio, perché ci sono i colleghi maschi che non capiscono che a una donna può capitare di avere delle vampate, che quindi all'improvviso bisogna aprire, bisogna accendere l'aria, vabbè, una tragedia.
0: Di Anna Chiara alle vampate, lo ricordiamo. Noi abbiamo, le vampate sono, diciamo, poi in ogni regione si chiamano in modo diverso.
1: Sono degli attacchi di caldo.
0: Attacchi di caldo,
1: calore.
0: Per le donne in menopausa, lo ricordiamo.
1: Dovrebbe essere principalmente così.
0: Esattamente. Detto questo, io da quando ho scoperto l'app della mia auto che mi permette di accendere da remoto l'aria condizionata.
1: Questa è una cosa meravigliosa.
0: Arrivo nella mia auto che è già bella fredda, fresca.
1: Sì, sì. No, con i finestrini
0: prima
1: aperti.
0: Posso aprire i finestrini.
1: Inizialmente.
0: D'inverno, per esempio, se sta troppo al sole, magari si riscalda troppo, apri i finestrini e arrivi che trovi già la macchina più fresca. Ma posso anche accendere il condizionatore. E questo è bellissimo, che tu arrivi e già fresca. Ed è una cosa meravigliosa. Dovrebbero. Sono sicuro che tra qualche anno ce l'avranno tutte le auto.
1: Forse tra qualche anno sì.
0: Sì, secondo me sì, assolutamente.
1: Basta
0: sì.
1: Investire una bella cifra.
0: No, ma penso
1: la
0: che la tecnologia
1: vettura
0: non sia tanto difficile.
1: Sì, vabbè, tra un po' sì. Tra
0: un internet
1: sì.
0: Non è tanto difficile. Massimo da Como, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
4: Buongiorno a tutti. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao. Scusami, Tommaso Paradiso nella sua canzone ha celebrato il fatto che il Como, una squadra come il Como Calcio, sia andata in Champions League. Tu hai celebrato, sei felice di questa cosa?
4: Ma io sono felice anche se non seguo il calcio, perché
1: non segui il calcio.
4: No, però sono felice perché quando una squadra minore fa dei buoni risultati, sono più contento.
0: Sei in più modo contento, che vedi, esattamente. Perché anche Como.
4: Come?
0: No, vai avanti, scusa.
4: Si dimostra che le squadre anche più piccole, dove vengono pagati anche meno i giocatori, hanno più fame e magari ottengono migliori risultati.
0: Sì, vabbè, diciamo che non è proprio il caso del Como, che è una squadra molto ricca e ha comprato fior fiore di calciatori. Non è che proprio sono morti di fame i calciatori del Como.
4: No.
0: Anzi,
4: però,
0: diciamo,
4: sono
0: tra i più pagati, forse.
4: Quindi avanti. Questo dimostra che non me ne intendo tanto.
1: Però sull'aria condizionata sei abbastanza ferrato, cioè ci hai detto che in ufficio dove lavori è praticamente una guerra aperta.
4: Eh certo, perché noi siamo, allora, nell'ufficio commerciale siamo 20 persone.
1: 20 persone, quindi condividete uno spazio di quanti metri quadrati più o meno?
4: No, molto grande, molto,
1: molto grande.
4: Molto grande,
1: ok.
4: 500 metri quadri, quindi
1: siamo
4: 4 uomini e 16 donne.
1: Alla faccia!
4: I 4 uomini vengono con i pantaloni, la camicia e le
0: e la giacca, esatto, no, e la cravatta la magari in alcuni casi.
4: No, quella no, fortunatamente quella no.
0: Fortunatamente no.
4: E purtroppo tante donne vengono invece con l'infradito, la minigonna, la scollatura davanti, la scollatura dietro, e quindi pretendono di avere solo 28-30 gradi.
0: Loro vogliono 28-30 gradi perché sono seminude,
1: ecco.
0: E voi siete super abbigliati, giacca, camicia, pantaloni.
1: No, però dicevo, voi in giacca, cravatta o comunque camicia e pantaloni lunghi, ma loro possono venire con l'infradito e...
0: Vabbè, l'infradito sono scarpe eleganti, intende aperte,
1: tu dici
0: no?
1: Sandali, quelli aperti.
0: Sandali aperti, sì.
4: O o anche infradito belle eleganti.
0: Eh sì, non le ciabatte, le infradito da spiaggia.
1: Ah, avevo capito, vengono le infradito, no, pantaloncini, no, quello, così molto informali,
4: quelle,
1: no, ok.
4: Quelle scarpe, ciabatte aperte.
1: Sì, sì, vabbè, i sandali estivi.
4: Molto belle tutto, però... Lo diciamo sempre, non siamo in spiaggia, purtroppo dobbiamo essere coperti, quindi magari copritevi un po' di più e raffreddiamo un po' di meno l'ufficio.
0: Sì, sì, sì, sì. Posso dire la verità? Io non so tu come faccia, cioè, perché è follia. Io, per esempio, in questo momento qui hanno spento, credo, l'aria condizionata.
1: No, no, abbiamo alzato la temperatura.
0: Comincia a fare troppo caldo per quanto mi riguarda. E adesso litigherò alla fine di questa chiacchierata
1: adesso
0: con te.
1: Adesso inizierà a sclerare, ma che litigherà?
0: Perché ha fatto, perché lei ha freddo stamattina e quindi deve fracassare gli zebedei. E sta da mezz'ora a fare polemiche sull'aria fredda.
1: Ma c'ho sto bocchettone, credo, dietro. È una percezione. Ma lì non c'è dove è lui.
0: Vabbè, andiamo avanti. Torniamo a te, okay. Massimo. Quindi,
1: ce l'ho solo io.
0: Ma ne parliamo in privato. Sì, dicevi.
4: Quindi, noi siamo sulla stessa barca, che abbiamo 5 bocchettoni che vanno a manetta e gli altri 6-7 che sono spenti.
0: Gentilmente voglio un bocchettone diretto su di me. Mm. Grazie.
1: Ma non che emanerà aria condizionata, Pippo, te lo giuro. Cosa diventa molto minacciosa. Allora, senti, ma lo scarto dovrebbe essere almeno di 7 gradi tra l'interno e l'esterno. Fate attenzione a questo, alla temperatura del condizionatore, Massimo?
4: Sì, sì, quello sì, quello okay. Sì, perché comunque non troppo alta, altrimenti dopo inizia a venirmi cervicale.
0: Sì, sì, sì. Appunto, voglio infatti salutare tutte le cervicali, tutte le schiene, tutte i torcicolli, tutti i dolori mia. Che vengono con l'aria condizionata.
1: È
0: no?
1: Vero.
0: Al contrario dei termosifoni.
4: Io proporrò anche agli uomini, però non so se me li accetteranno.
0: Ecco, perché al contrario dei termosifoni, che in genere ti aiutano a stare meglio anche di salute, perché se hai, diciamo, un problema, hai freddo, magari la febbre, metti i termosifoni a palla, così riprendi calore, eccetera, eccetera. Mentre l'aria condizionata, al contrario dei termosifoni, crea i disagi, diciamo, poi fisici, i dolori, certo. Il mal di testa,
1: i dolori da freddezza.
0: La verità è quella, però purtroppo non si può vivere con 40 gradi.
1: Massimo, grazie.
4: Grazie a voi.
1: Stai sempre con
4: buona
1: noi
4: giornata.
1: E chi schissa te.
0: Ciao, chi schissa te, buona giornata. Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
5: Le canzoni. Sotto la doccia.
6: In questo mondo di ladri, oh oh oh, in questo mondo di eroi, oh oh oh, non siamo molto importanti, oh oh oh, ma puoi venire con...
0: Ma quanto è tornato in hype dopo la sua presenza al concerto di Achille Lauro? Roma,
1: Antonello Venditti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. E qui torniamo indietro di parecchi anni, era il 1988.
0: In questo mondo di ladri su Radio Kiss Kiss.

0: Pippo, devo dire che tu le vampate me le fai venire tutti i giorni.
1: Ma chi è?
2: Ma io vorrei vedere la foto profilo della signora.
1: Non so chi è una ragazza.
2: Perché ogni la signora era per essere eleganti. Sì, si capisce che è una voce molto giovane.
1: Allora,
2: hai capito?
1: Adriana, oggi non sei molto easy.
2: Easy?
1: Non easy, easy, icy. Non sei icy? Sì.
2: Beh, non
1: sei molto ricoperta di diamanti.
2: Ah, no. No, per niente.
1: Poi ti faccio vedere il mio drip, ti faccio vedere i miei gioielli.
2: Okay.
1: Beh, esco con la mia Shuti, sono col mio Omi, è il mio miglior amico, il mio Omi.
2: Omi chi è?
1: Omi è il miglior amico.
2: Ah.
1: Sto col mio Omi, mm-hmm. E poi sto con la mia Shuti, sto con la mia ragazza.
2: Shuti è la ragazza, quindi.
1: È la ragazza, okay. Tu sei il Goat, sei il migliore, il numero uno, il migliore di sempre.
2: Goat
1: Pica
2: è il
1: migliore. Goat, sì, sì. Venerdì quando fa il momento dance,
2: uh-huh.
1: Lui si sente il Goat, cioè mette proprio una cosa nei capelli, nella testa, una fascia. Sono il Goat.
2: Dai, allora,
1: questi
2: siamo
1: sono
2: pronti?
1: I termini che si usano anche nelle canzoni dei trapper, no? Faccio per dire, che ne so, Shiva, Sfera
2: Basta. Forse sono proprio loro che hanno sdoganato un po' questa terminologia.
1: Questa terminologia,
2: secondo me
1: sì. Va bene, sentiamo se gli italiani sono abbastanza pronti,
2: mm-hmm,
1: a questo tipo di parole. Mi sa di no, eh.
2: Ad accogliere
1: la
2: questi,
1: massa. La
2: ad
1: massa.
2: Accogliere questi nuovi termini.
1: Questi nuovi
2: sentiamo.
1: Termini, vediamo.
3: Pronto?
1: Enrico.
3: No, Eugenio.
1: Eugenio?
3: Sono il padre io.
1: Ah, salve. E Enrico non c'è, giusto?
3: No, è sempre a lavorare, qui non c'è mai, a parte che il suo numero è un altro numero.
1: Senta, ma se io vengo con la mia crew e l'alloviamo tutto, è un problema?
3: Che facciamo con la crew?
1: L'alloviamo tutto. Comunque, se vuole, io le faccio vedere il mio drip.
3: No, no, no, non faccio vedere niente, perché io sto bene così come sono.
1: Vengo con la mia gang.
3: No, ma che tenda? Ma è che...
1: Non con la tenda, con
3: non
1: la
3: so
1: gang.
3: Cosa fa? Cioè, che le devo dire?
1: Io sono Falcan.
3: Chi è lei?
1: Falcan! Eugenio lei, giusto?
3: Sì, Eugenio.
1: Eugenio, la saluto.
3: Tante cose, arrivederci.
1: Un abbraccio, arrivederci.
4: Ma che carino, Eugenio.
3: Salve.
1: Falcan del comune di Palermo. Lei con i dog?
4: Come?
1: Lei con i dog?
4: Con i dog?
1: Con i cani?
4: Sì.
1: Senta, noi dobbiamo fare il fit check per oggi dal comune di Palermo, giriamo le attività. Lei è pronto? Perché poi
4: io non ho parlato con nessuno.
1: No,
4: deve parlare poi col titolare, quello un altro paio di mani.
1: No, io ho parlato con lei perché sono venuto due volte e lei mi ha ghostato due volte, non una, due volte.
4: Io l'ho ghostata.
1: Lei mi ha ghostato due volte.
4: Io non ghosto a nessuno, io sogno cazzavacchiere punto e basta.
1: Ho capito, ma secondo me stai cappando un po'.
4: Ascoltami.
1: Sì.
4: Io devo lavorare.
1: Per me tu sei il Goat. Sei il migliore di sempre, il Goat. Hai capito?
4: Bene,
1: è tutto okay. Quello che fai tu e
4: dove? Devo lavorare, la lascio.
1: Mi stai frizzonando, sappilo, eh?
4: Sì, sto frizzonando, dai.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Falcao,
1: ciao Angelo, sono Falcan.
5: Chi è?
1: Senti, ma sei abbastanza skillato tu per oggi, per l'appuntamento?
5: Come skillato? Che significa?
1: Non sei skillato per niente? Non ti hanno detto niente?
5: No.
1: Bro, ascolta, tu mi hai già ghostato due volte. Non mi ghostare pure oggi perché sennò ci resto male, perché non vabbè, sono Falcan.
5: Ma forse hai sbagliato numero, no. Beh, chi?
1: Allora, secondo me ti stai un po' flexando con questo atteggiamento. È un po' flexare le persone, ti stai flexando.
2: Ho messo giù.
5: Pronto?
1: Angelo.
5: Chi è?
1: Sono sempre io, ma mi hai messo
5: un
1: giù.
5: Un attimo su. È sempre finito. Pronto?
1: Angelo, scusami, a me mi sono fatto pure una chain col tuo name.
5: Lei sta sbagliando numero, non la conosco.
1: Ma non è, non sto sbagliando.
5: Ma quale chain? Che io sono diabetico, ma che non ce l'ha fatta. Ma chi ha fatto questa cena?
1: Io ho fatto una chain con tuo name. Ho fatto
5: ma
1: un
5: chi è il name? Chi... scusate, non ho tema, non la conosco, non ho capito neanche.
1: Sono Falcan!
5: Chi è su Falcan?
1: Falcan!
5: Non la conosco!
1: Angelo, io ho fatto la chain col tuo name!
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show! Su Radio Kiss Kiss!

0: Chi schissa te che predichi la digital detox, ma sei praticamente online 24 ore. Chi schissa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss. E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss Kiss.

0: adattissima all'aria condizionata. Sorry, scusa, lo sento il condizionatore. Sorry, scusa, non lo sento perché fa troppo caldo in questo momento qui dentro. Tra poco Pica farà la fine che merita.
1: Ma adesso, scusate, no, una curiosità. Io che temperatura caldo. Siamo? Siamo okay. a 27?
0: È lui che abbassa, tocca. Ma quale 25 gradi? Fa un caldo boia.
1: Ah, dovrebbe essere tra i 25 e 27 in un ufficio dove si condivide uno spazio.
0: Sentiamo ragazzi, non invece... vi sopporto. Matteo da Parma.
1: Da Parma, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Un piacere parlare allora, con voi.
0: Anche per noi. Matteo a Parma, l'altro giorno lì abita mio nipote, mi ha detto che faceva un caldo boia, mm-hmm. giusto?
2: Beh sì, a Palma fa un caldo terribile, tant'è terribile. Che io 3 anni fa me ne sono trasferito, ho preso caldo su in Appennino, che lì si sta belli freschi.
0: Ah, vedi, te ne sei andato sull'Appennino per stare più fresco.
2: Sì, all'Appennino tosco-emiliano.
0: Tosco-emiliano.
1: Beh, infatti tu ci hai scritto che odi l'aria condizionata, non la utilizzi mai? Cerchi sempre di non farlo?
2: No, no, assolutamente no. Anche in macchina, finestrino giù tutta la vita perché mi secca.
1: Vero?
2: Gli occhi, mi secca.
1: E se devi fare un viaggio lungo, come fai? Finestrino sempre aperto?
2: Sì, arrivo un po' rimbambito, però. però,
0: però tu
2: aperto.
0: Odi l'aria condizionata, nutri un odio sì, profondo no. per l'aria condizionata.
2: Sì, proprio non riesco. Cioè, mi secca tutti gli occhi.
0: Ti secca gli occhi e ti secca la gola.
1: Ma in realtà secca anche la pelle. L'aria
0: mamma
1: condizionata.
0: Mia, mamma
2: la pelle
0: mia.
2: Era buono, non lo
1: ah,
2: so.
1: Ah no, secca la pelle, sì sì. Sì sì.
0: Ma che lavoro fai, Matteo?
2: Vendiamo apparecchiature per gli oculisti.
0: Per gli oculisti. E nell'azienda dove lavori l'aria condizionata c'è o non c'è?
2: C'è.
0: C'è. E tu litighi con qualcuno perché la tiene troppo bassa?
2: Un po' sì.
0: Ah, sì.
2: Io mi sono riscavato, diciamo, una stanza dove appunto non la spendo, però ogni tanto mi faccio uno perché dice la macchina del caffè e me la spendono. Cioè.
0: Madonna,
1: te la spendono
0: mia, ragazzi.
1: Sempre.
0: Va bene. D'accordo.
2: Non la vuole.
0: Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo.
2: Grazie.
0: Lui non vuole
2: voi,
0: l'aria condizionata, io non so come faccia, però va bene, grazie.
1: Schissa a te, ciao Matteo.
0: Schissa a te e da Parma andiamo a Palermo, dove c'è Antonella, buongiorno.
3: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Antonella.
0: Antonella,
3: ciao, buongiorno.
0: Uno dei posti più freddi sia d'estate sì. che d'inverno è la sala operatoria, mm-hmm. giusto?
3: Esatto.
0: Esattamente,
3: esatto.
0: Perché è volutamente così fredda perché non deve dare la possibilità a germi o altro ancora di proliferare.
3: Sì. Sì, esattamente. Sempre più fredda.
0: Sempre più fredda, proprio quasi una ghiacciaia.
3: Sì,
0: esattamente.
3: Sì,
0: esatto. E tu fai l'anestesista, sei medico, sì. sei anestesista e quindi frequenti quella sala operatoria tutti i giorni.
3: Sì, sì, chiaramente, sì, sì. Tra l'altro termini merese lo faccio, perciò parlavamo di termini merese.
0: Ah, prima parlavo di termini merese, certo, come no. Sì, sì, sì.
1: Ma ti sei organizzata per affrontare la sala operatoria ogni giorno? Nel senso vai con, che ne so, la pasmina, con una camicia?
3: Quindi di tutto e di più, quindi calze, cose
1: anche
3: termiche,
1: le calze.
3: Ma felpe, di tutto e di più. Poi anche magari che so, poi ti cambi, ti dici velocemente, e ti dimentichi le calze fuori. Quindi magari
1: e prendi
3: oppure...
1: fuoco praticamente fuori.
3: Sì, 30 gradi.
0: Mamma mia. Termini Merese, tra l'altro, un posto molto fresco, lo ricordiamo.
1: Mamma mia,
0: come no?
3: Sì.
0: Senti, la temperatura in sala operatoria solitamente è compresa tra i 20 e i 24 gradi, ma può scendere anche fino ai 17
3: sì,
0: in alcuni
3: 18,
0: casi. 17, 18, 18, poi dipende anche dal chirurgo che opera, come sceglie, come vuole operare.
1: Questo succede anche d'inverno, vero? Anche d'inverno è ben refrigerata quella
3: sì,
1: l'area.
3: Sì, è più o meno costante. Infatti è più difficile tenerla fredda nei mesi chiaramente estivi, però appunto si accendono molto di più, si fanno insomma si aumenta la potenza per stare sempre lì in quella fascia di
0: freddo di, diciamo di freddo esattamente, che spesso e volentieri una persona entra, si opera, si risolve un problema, ma ne esce con un altro, tipo una bronchite
1: oppure dolori ma anche dolori intercostali
3: Sì, e noi tutti incriccati
0: sono tutti incriccati con quel freddo lì. Beh, ovviamente è come entrare nelle celle frigorifero, diciamo, dei supermercati,
3: come il marito di quella ascoltatrice, insomma, magra piccolina, questo io mi devo essere strati.
1: Quindi c'è una percezione maggiore del freddo.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: vero,
0: sì, lei
1: è
0: indossa
1: vero.
0: Più strati per stare meglio. Allora, noi ti ringraziamo, Antonella, per averci dato questo quadretto operatorio. Grazie mille.
3: Sì, grazie. Loro tutti sudati sotto la lampada, e noi.
0: E voi. E invece così, belli al fresco. Grazie
1: sempre
0: mille.
1: Con noi.
0: Baci.
3: Ciao, grazie, kiss a tutti.
0: Kiss a te, Antonella. Ciao, saluti, baci, grazie mille.
3: Ciao, grazie.
0: E qui al 347-490-0042 arrivano tanti messaggi di ascoltatori che, diciamo, ci raccontano delle loro problematiche relative proprio all'aria condizionata. Prego.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
4: Sono già a 29 gradi. E per l'aria condizionata il problema in ufficio è che ho una collega che è sempre freddo, quindi uh-huh. anche luglio e agosto mette su una sorta di pasmina sulle gambe, quindi
1: ma fa bene.
4: Non posso accendere l'aria condizionata.
0: Mette la pasmina.
1: Scusate, ma pure viaggiare in aereo in estate? Io porto sempre il giubbino e il cappello.
0: Ah, veramente?
1: E il cappellino con la visiera.
0: È meraviglioso quel momento di
1: ma
0: freddo
1: sempre,
0: nell'aereo, anche
1: sempre,
0: in treno.
1: Mi copro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io in passato usavo molto meno l'aria condizionata, poi quando ho conosciuto il mio attuale marito e mi sono mm-hmm. trasferita soprattutto a Milano, adesso ne sono diventata dipendente.
0: Ah, vedi.
5: E immaginate che ieri sera nella nostra città c'è stato un problema con la corrente, quindi mm-hmm. eravamo senza aria condizionata e senza la possibilità di tirare su le tapparelle perché elettriche.
1: Ah, vedi.
5: E quindi abbiamo dovuto chiedere ospitalità per la notte perché altrimenti saremmo morti, per cui viva l'aria condizionata assolutamente. Buona giornata. Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy, ciao.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Allora Diana, io devo fare un saluto perché da qualche giorno c'è un nonno che si chiama nonno Mimmo di Isernia, che da qualche giorno ci ascolta da lassù. Lui la mattina accendeva la TV per guardarci, poi parlava con sua nipote Federica che lavora qui con noi. Per cui abbraccio Federica, abbraccio tutta la famiglia, ma abbraccio anche nonno Mimmo, che io sono
1: che
0: certo
1: era un fedelissimo ascoltatore e non partiva con le sue giornate senza guardarci in TV e senza ascoltarci.
0: E queste persone sono certo che continuano a farlo, perché la radio, la TV, insomma, si diffondono nell'etere. Non so perché ho sempre
1: ci
0: questa idea.
1: Ci piace pensarla così.
0: Sì, sì, mi piace pensare che quindi anche la mia mamma, che ne so, i tuoi nonni ci stanno ascoltando sempre da qualche parte. Un abbraccio grande a nonno Mimmo, a Federica e a tutta la famiglia. Grande, grande. Con tutto il cuore.
1: Con tutto il nostro cuore e il nostro affetto. Allora, andiamo alle note vocali di chi continua a raccontarci dei battibecchi che si hanno soprattutto in questo periodo, non tanto d'inverno con l'aria calda, ma d'estate con l'aria condizionata.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io invece soffro di te e purtroppo nel mio ufficio accendono sempre l'aria condizionata.
0: Purtroppo,
2: e
0: fortunatamente.
2: Io neanche il tempo di accenderlo col climatizzatore, che inizio ad avere un mal di testa.
1: Hai ragione.
2: Sto malissimo.
0: Mamma mia ragazzi, io adesso ho messo qui la temperatura a 12 gradi nello studio e finalmente si sta bene.
1: Alle vampate, alle vampate. È un fastidio viaggiare in auto
2: mamma
1: con lui.
2: Che palle che
1: sì.
0: Allora Adriana, ho i pecconi sulla pelle.
1: I pecconi?
0: Sì. Quelle cose che escono fuori quando hai i brividi, no?
1: Ah, la pelle d'oca?
0: La pelle d'oca, sì.
1: No, sai che non sapevo che si chiamassero così?
0: Si chiamano i Vaguno.
1: Ma dove?
0: Che ne so, in Italia.
1: Da qualche parte si chiameranno così.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
3: sul tema aria condizionata, la scuola è estremamente
0: Viviana.
3: Democratica. Noi siamo privi di aria condizionata e quindi l'unica cosa che possiamo fare è spalancare tutte le finestre e spalancare in realtà anche tutte le porte per creare un minimo di corrente. Qual è l'unico problema? Che se hai quegli

0: l'insegnante che spiega con un tono di voce un po' più alto, praticamente senti, cioè, la tua spiegazione e anche quella degli altri, però insomma è tutto sapere che si acquisisce. Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Vabbè, però restate...
1: Potete per favore spiegare ad Adriana cosa sono i pecconi? Perché è rimasta così un po' sotto.
2: No, non
1: shock.
2: Lo sapevo, è un termine dialettale.
1: Se te lo spiega qualche ascoltatore, io non me la sento di spiegare.
2: Va
1: Andiamo
2: bene.
1: Avanti e salutiamo Viviana da Torino, che a scuola ovviamente risolve il problema così.
2: Dicevo, nelle scuole, diciamo, italiane non credo ci sia aria condizionata.
1: Forse in quelle più nuove,
2: però,
1: sì. Secondo me nelle nuove, quelle di ultima costruzione, secondo
2: però
1: me sì.
2: La permanenza è fino a fine maggio, comunque per gli
1: ragazzi,
2: esami,
1: ma
2: fino a
1: Torino. A Torino a giugno certe volte fa un caldo boia, vai a fare gli esami di maturità
2: e noi lo sappiamo
1: con quel caldo lì.
3: Buongiorno a tutti, Maurizio da Napoli. Bilancia, come bilancia, temperatura 21 gradi e mezzo, macchine sempre con temperatura a destra e sinistra separata per non avere problemi con mia moglie
2: che
3: vuole sempre temperature più alte anziché più basse.
1: La fabbrica
3: avevamo l'aria condizionata del padiglione nostro esclusivamente per il problema che se no le apparecchiature elettroniche sarebbero bloccate. Buona giornata a tutti.
1: Bene.
2: Ciao, kiss a te.
1: Andiamo
2: un bacio
1: avanti,
2: grande.
1: Kiss, kiss a te, buona giornata.
4: Pippo, ma quando mai i picconi sono i peli doppi delle donne, non sono i brividi, come hai detto tu.
1: Ma chi è questa qui che tutta arriva così come scienziata per spiegare cosa sono i picconi? I picconi,
2: ragazzi, qui ho visto telepocuno, detti napoletani. In realtà qua ci dice pocuni, che si scrive pecune.
1: Sì.
2: Derivano dal francese piqué, punta, tessuto a rilievo.
1: Sì.
2: Sono una specie di punta che appare sulla pelle del corpo dei volatili prima che appaiano le piume.
1: La punta, quella roba lì quando hai brividi, hai capito?
2: Sì. Come se fosse un piccolo semino.
1: I pecune. Così si chiama. È arrivata la scienziata.
2: Abbiamo imparato una nuova cosa.
1: Per piacere, sì.
5: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: Andrea Pippo Pere Nupucunara. Ciò significa che compie delle azioni tali da farti accapponare la pelle, da farti rabbrividire, da farti raddrizzare i peli.
1: Bravissimo.
0: Questo è tutto. Ciccio da Latina.
1: Grazie Ciccio. Ciao, sei Ciccio, molto gentile.
2: Una spiegazione. Però pecunaro io l'avevo già sentito.
1: E non è pecuraro, che è diverso. No, pecunaro è uno che ti procura i peconi.
3: Allora, io non sono una scienziata.
1: Eccola.
3: Comunque, i pecun, come dici tu, si dice quando la donna ha i peli molto doppi.
1: Da vod. E allora basta.
2: No, no, no, no.
1: Non sei una scienziata, taci. Se fossi una scienziata, puoi parlare, ma...
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Antonio da Lecce, io lavoro in sala operatoria e lavoro fisso a 16-17 gradi, estate e inverno, quindi l'aria condizionata a me fa un baffo.
1: L'aria condizionata okay, okay. Fa un baffo.
2: Ti fa un baffo, va bene.
1: Andiamo avanti.
5: Ciao Adriana.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
2: Buongiorno,
6: Davide da Milano, qua abbiamo già 30 gradi.
1: Mamma mia, 30 i pecuni gradi. Caldo.
6: E la mia voce dice che a lavoro abbiamo troppa aria condizionata. Grazie. Ciao.
1: Grazie
6: a tutti.
2: Schissa te. Ma oggi dire 30 gradi non indica più con esattezza il grande caldo. Perché se tu consulti Pippo, noi lo facciamo sempre, diciamo il meteo, l'app.
1: Sempre, continuamente.
2: E quindi vedrai che la temperatura massima è 37-38, ma non più 30 gradi. 30 gradi è fresco.
1: 30 gradi è fresco
2: è
1: adesso.
2: Fresco.
1: Vero,
2: sì.
1: Però...
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
7: Io non avendo l'aria condizionata funzionante in macchina, vado avanti con i finestrini aperti.
2: Ah, veramente?
7: E tanta, tanta pazienza.
1: Tanta pazienza.
7: L'unica cosa è che non posso più utilizzare un sistema che usavo prima per rinfrescare la macchina quando è ferma, perché sono passibile di multa.
1: Ah, vedi?
7: Perché lasciavo un pochettino i finestrini aperti con la macchina all'ombra e quindi non mi prendeva più di tanta temperatura.
1: Certo. Adriana, quando ci sono 30 gradi già alle 8 del mattino è pericoloso, vuol dire che più tardi, cioè che nelle ore più calde a mezzogiorno arriva anche a 38. Quando si parte con 30 gradi, per cui il calore tu lo avverti già preventivo, no? Nel senso che sai già che stai affrontando una giornata di quelle di fuoco, perché stamattina per esempio da noi alle 7 c'erano 26 gradi e
2: ma
1: mezzo.
2: Ma siamo nel bel mezzo della bolla di calore in questi
1: lì
2: giorni.
1: Puoi arrivare a 32-33 e non oltre. Se ci sono 30 gradi alle 7-7 e mezza, vuol dire che a mezzogiorno ce ne saranno 38.
2: Il fuoco, saremo roventi. Però esiste comunque, ce lo segnalano tanti, il tasto della pace aziendale coniugale, il tastino dry. Cioè, deumidificatore, quello metterebbe in pace tutti e quindi molti non lo sanno.
1: Volevo salutare Vanessa che ci sta ascoltando, le auguriamo una bella giornata.
2: Va bene.
1: Ciao Vanessa.
2: Noi torniamo invece domani, che è martedì, dalle 7 alle 9. Ci trovate qua su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV e vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
1: Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister dal 1987.

0: Che precisione, sono le 5 di questo martedì 23 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto, ringraziamento alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Amici, buongiorno, ma ci siete? Vi fate subito sentire con un messaggio vocale per dire presente, nome, città, mattiniere, perché c'è di cosa vi occupate. Dai, segnate questo numero se non l'avete ancora fatto, diventate nostri opinionisti.
1: 347-490-0042.
0: Ecco, questa è la ramp, ma adesso mettiamo la sigla. Grazie, vai.

0: Buon vento, la canzone di Jovanotti con Alfa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, mattinieri ce la possiamo fare, siamo in assoluta diretta e dice un programma registrato.
1: No,
0: siamo in diretta, ragazzi.
1: Sono le 5 e 4 minuti
0: e 40 secondi, dai, così tempo reale.
1: Secondi, okay.
0: Diciamo, perché chi è registrato non dà l'orario, no, perché rischia di sbagliarlo.
1: Certo.
0: Allora, ci siamo e vorremmo per questo sentirvi da tutta Italia, primo pensiero del giorno, mattinieri, perché ci seguite da un po' ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce, questa potrebbe essere la mattina giusta. E dice, vabbè, ma che devo fare? Te lo spiega la lettera.
1: Perché svegli a quest'ora? Cosa state facendo?
0: No, ma che devo fare per mandare i vocali?
1: Sì, salvare intanto questo numero, 347-490-0042, appunto, mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
2: No, io non sono d'accordo.
1: Mi dispiace.
0: Ognuno ha le sue cose, li sente.
3: Non mi sta bene.
0: Siamo abituati in Italia, ogni cosa c'è. Oh, vogliamo fare questa cosa? No. Vogliamo fare quest'altra? No, perché poi c'è chi ruba. Vabbè, ma ferma chi ruba, non è che non la fai perché c'è chi ruba. No, ma è meglio non fare nulla. E quindi siamo sempre pronti a dire no. E se pronti a dissentire, se volete non mandate messaggi.
1: Certo.
0: Faccio la polemica stamattina.
1: Ecco, mamma mia, ma ti sei svegliato male?
0: No, ti dicevo.
1: Dormito con il sederino scoperto?
0: No, fa caldissimo, è normale che si dormi scoperti. Quindi, insomma, questo è uno dei temi, tra l'altro, riportati sui giornali stamattina. Il gran caldo che purtroppo in Europa e non solo in Italia causa delle vittime. Non ci sono state vittime in Italia, per fortuna aggiungo, ma ci sono stati tanti ricoverati, in particolar modo nella provincia di Parma. Stavo leggendo un po' tutti i giornali velocemente, sono questi temi più riportati: il gran caldo, le temperature torride di queste ore, poi ovviamente la svolta nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, ancora una volta Trump che attacca l'Italia, ma questa volta estende l'attacco a tutta l'Unione Europea per non aver dato una mano nel conflitto Stati Uniti-Iran. Sono questi temi più battuti. Insomma, iniziamo da quello che scrive la Repubblica. C'è anche l'altro tema che riguarda Starmer, il presidente di Downing Street, cioè i vertici Downing Street, vale a dire il premier inglese, che si dimette dalla guida dell'esecutivo e dai Labour anche, quindi lascia il suo partito, i laburisti, sono una sinistra inglese appunto per intenderci. La caduta di Starmer, questo è il titolo del quotidiano La Repubblica. Poi dall'Iran sia il ritorno degli ispettori nucleari, questo è un passo importante. Gli ispettori della IEA andranno a verificare la questione nucleare in Iran. Questo è negli accordi appunto di tregua. Sulla prima della stampa di Torino, USA-Iran, il patto del petrolio. Trump sospende per due mesi, le sanzioni a Teheran. Nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. Meloni intanto dice ai ministri appunto avete letto della liti con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati, ha detto la Presidente del Consiglio, tant'è che si andrà alla festa del 4 luglio qui vicino, tra l'altro Villa Taverna, che è la residenza dell'ambasciatore, noi vi parliamo dalla sede romana dell'ambasciatore americano, dove in realtà neanche il 4 luglio, qualche giorno prima, viene fatto il 2, viene festeggiato il 4 luglio in questa festa, dove ci sono tutti, insomma, i nomi importanti della politica, dello spettacolo, c'è di tutto. Vediamo veramente da queste parti.
1: Io però non capisco perché non viene festeggiato al 4, che poi cade anche di sabato.
0: Gli altri anni hanno festeggiato uno o due giorni prima, non so quest'anno, però vabbè, fatto sta che per distendere i rapporti tra Stati Uniti e Italia, anche il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere che ci sarà. Il Messaggero di Roma: si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit. Cioè ancora stanno pagando la scelta, scrive il Messaggero, la resa dopo crisi, tensioni e scandali. A centropagina il Messaggero mette la foto notizia con le due sorelline, anche se diciamo spixelate, si può dire così, cioè non si vedono i volti delle due ragazzine, anche perché minorenni. E c'è l'articolo nel rifugio delle sorelle, reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni. Sapete che poi sono stati fermati la madre, il compagno della madre e il nonno, traditi da una videochiamata. Lei aveva fatto questa videochiamata ad un telefono, uno smartphone con una SIM intestata ad un pakistano, ma la telefonata è stata intercettata. Da lì hanno capito tutto, che dietro c'era la mamma E dunque sono riusciti a risalire alla casa dove erano le piccole e adesso sono stati arrestati per appunto sequestro di persone. Non solo, l'altra notizia, il giornale: si arrende anche Starmer, l'euro sinistra è a pezzi. Su Libero, Landini via i ricchi, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol secondo molti. Il Sole 24 Ore: la tassa sui pacchi slitta ad ottobre, Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio dell'Unione Europea da 3 euro. Il Gazzettino, l'altro tema: caldo da morire, è emergenza SOS in 15 città tra cui Venezia, Verona e non solo, fino a 40 gradi è l'ondata peggiore dal 2003. Il Mattino di Napoli: petrolio, il patto dei 60 giorni, Stati Uniti e Iran, stop a tempo alle sanzioni sul greggio. Andiamo infine sui quotidiani sportivi. Ieri cambio ai vertici della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, tocca a loro, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, scrive la Gazzetta dello Sport. La nuova Italia, Sale, Conti e Maldini, DT. La FIGC elegge il presidente, l'ex CONI via alla rivoluzione nazionale. CT Antonio avanti su Mancini e ritorna anche la possibilità di avere un grande azzurro come Maldini. E sul Corriere dello Sport, Malagoleada, da Malagò a Goleada, eletto presidente della FIGC anche con percentuale più alta di quanto ci si aspettava, è tutto secondo i pronostici, ha battuto Abete, però aveva circa il 55% del sostegno, che è diventato 68%, quasi 70 durante la votazione. Mondiale, un nuovo record, doppietta Leoland, questo è il titolo con la foto notizia con Leo Messi. Messi Park, 5 gol in 2 gare, Ronaldo esame Cannavaro. Sulla prima di tutto sport c'è l'intervista a Michel Platini, la Juve tornerà a vincere. Poi in taglio alto Giovanni il riformatore, Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, vedremo. Intanto è terminata nella notte la partita del mondiale tra
1: Argentina-Austria,
0: no,
1: 2-0.
0: Sì, nella notte però c'è stato il Canada, anzi la Norvegia.
1: Norvegia-Senegal 3-2 e è appena iniziata da 10 minuti Giordania-Algeria.
0: Bene, vi aggiorneremo anche sui match mondiali. Buongiorno mattinieri.

0: forza, animo, animo.
1: Rinnovato entusiasmo, ci abbiamo tutto stamattina, sto martedì.
2: Sì.
1: Hai controllato?
2: Ho controllato.
1: Ora lì ti voglio denunciare sta cosa, se voleva fare un selfie con me per guadagnare popolarità, ma no, gliel'ho fatto fare.
2: Io penso alla mia di popolarità e tu pensa alla tua. Non ho bisogno
1: ma sta
2: di
1: risposta
2: te.
1: Mi sembra riciclata, volevo dire.
2: Certo, bene, tu pensa alla tua, non ho bisogno di te.
1: Va bene. Allora, mattinieri, siete pronti? Vorremmo sentirvi con un messaggio vocale qui su Radio Kiss Kiss, dove ci dite chi siete. Dai,
2: certo.
1: Al volo. Cioè, voi registrate e siete in onda. Poi dopo, se volete, facciamo anche due chiacchiere al telefono. C'è chi gli va di fare due chiacchiere con noi. Dice, oh, ragà, chiamatemi se volete, che vi racconto chi sono. Vocali a questo numero. Grazie.
2: 347-490-0042.
1: Iniziamo da chi questa mattina non va al lavoro, ma va a... Per cosa?
3: Ragazzi, buongiorno, kiss kiss a tutti. Maurizio da Casetta.
2: Ciao, Maurizio.
3: Mare. Si va a pesca.
1: Ah, vai a pesca.
3: Libertà assoluta.
1: Che bello, però
2: non lo fare.
1: Non dico buona
2: non...
1: pesca. No! Non lo dico. Vabbè, Cristian.
4: Buongiorno, Cristian D'Arezzo, presente. Mi occupo di pulizie piccole, manutenzione.
1: Dove
4: buona
1: sei?
4: Giornata a tutti.
2: Anche
1: ciao,
2: te.
1: Un saluto Renato, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Sono Renato da Pompei, finitore il turno di lavoro qui con l'armamento ferroviario.
1: Armamento.
5: Tutto bene e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie, buongiorno Mary, come stai?
6: Siete il nostro caffè.
1: Ah, grazie.
6: Sono
1: grazie.
6: Mari, oggi direzione sindaco di Militello, provincia di Messina, Lampulane.
1: Mari, un po' che volevo dirtelo, devi cambiare telefono o togliere il viva voce.
7: Buongiorno Max, senti, buongiorno Leti.
2: Ciao.
7: Marcello da Caltanissetta. Sono uscito adesso per andare al lavoro. Quando vedete la Marta Martinez,
1: sì, che
7: salutatela.
1: Dobbiamo... Certo.
7: Ciao, ciao, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: È previsto che vediamo Marta nei
2: la
1: prossimi
2: Marta.
1: Giorni. La Marta.
2: La Marta.
1: E c'è la Leti e c'è la Marta.
2: Certo. Cioè,
1: la nostra brava e bella Marta sì. Martinez.
8: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno
2: ciao.
8: Max, buongiorno Leti. Giulio da Melfi, direzione Lecce. Animo. Animo!
1: Dai, vita da mattinieri, ragazzi, in tempo reale. Il numero è questo. Vai.
2: 347-490-0042.
1: Volevi salutare qualcuno?
2: Sì, stiamo arrivando a casa nel New Jersey, ore 23.07, dopo essere partiti venerdì scorso da Los Angeles, un magnifico cross-country road trip. Laura e Alberico.
1: Dal New Jersey, capito. Va bene, sentiamo un attimo chi c'è. Buongiorno.
9: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i mattinieri.
2: Ciao!
9: Giovanni da Pioltello, Milano.
1: Oh, che dici?
9: Troppo caldo. Non
1: caldo,
9: ce la faccio.
1: Allora, no, fra l'altro saluto Michela.
2: Infatti sono 25 vedi. Gradi alle 5 del mattino con il 73% di umidità. Michela da Quarto Sant'Elena.
1: Che ci mette anche la foto, sai,
2: sì.
1: della situazione meteo in tempo reale. Va bene, buongiorno Giuseppe.
10: Ciao ragazzi, Giuseppe da Napoli.
2: Ciao.
10: Direzione Valmontone. Buona giornata e kiss kiss a tutti dalla mia bellissima Napoli.
1: Kiss ciao, kiss un saluto, buongiorno.
2: Beh, comunque
1: che c'è?
2: Stavo controllando il meteo qui a Roma, sono 23 gradi in questo momento, siamo alle 5 effettivamente.
1: Tommy, come stai? Buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, direzione ciao. Napoli, si lavora in ferrovia. Un bacio da Tommy di Crazy Radio e kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te.
1: Ciao Tommy, vedi che lavora alle ferrovie. Tommy è appassionato di radio, c'ha la sua radiolina che si chiama Crazy Radio, lo salutiamo. La radio web, quindi
2: sì.
1: Bello, bello quando molto ci
2: bello,
1: sono
2: sì.
1: anche colleghi bravi che ci seguono. Dai, buongiorno.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francisco di Pezzana.
2: Ciao Francisco.
12: Sveglio alle 4 di mattina per andare a lavorare in magazzino. Grazie per la vostra compagnia, siete splendidi.
2: Grazie.
12: Animo, animo.
2: Dai, animo.
1: Sai che ce la possiamo fare. Allora, tra poco facciamo due chiacchiere con voi se volete. E quindi messaggi vocali per dire chiamatemi, voglio raccontarvi la mia vita da mattiniero. Quindi, anzi, messaggio di testo in questo caso, questo
2: sì.
1: numero
2: 347-490-0042.
1: No, volevi aggiungere qualcosa
2: no.
1: tu la Leti? Perché
2: nulla.
1: Ti vedo strana stamattina.
2: No,
1: capito?
2: Sto benissimo.
1: Vabbè.
2: Che mi vedi strano?
1: No, era per
2: ma cosa vuoi? Vabbè,
1: buongiorno mattinieri, animo!
13: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio

0: Gaia Bossa Nostra, su Radio Kiss Kiss nei mattinieri. Buongiorno ragazzi, animo. Loretti, come stai?
1: Sto benissimo, grazie.
0: Allora, un attimo che provo a richiamare Giulio che abbiamo al telefono e speriamo di ribeccarlo. Eccoti Giulio, buongiorno.
1: Ciao Giulio.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutta la radio.
0: Ecco, perfetto. Giulio, dove ti abbiamo raggiunto? Città, cosa fai? Poi raccontaci della tua vita da mattiniero.
2: Allora, io in questo momento sono nei pressi di Carosa, io sono di Melfi e faccio l'autotrasportatore.
1: Cosa
2: praticamente l'autotrasportatore, il camionista.
1: Sì, ma cosa trasporti?
0: La Leti è curiosa, vuole sapere, capito?
2: Cemento.
0: Roba pesante, insomma. Senti, ma che orari fai? Com'è la tua vita da mattiniero? Cioè, ancora ti alzi, come ti organizzi? Vai.
2: Per esempio, questa mattina mi sono alzata alle 3 e sono partita alle 4. La sveglia minima è, diciamo, alle 4 e mezza, alle 5. Insomma, abbastanza presto tutti i giorni.
0: Perfetto. Poi torni a casa a che ora più o meno? Oppure resti fuori in alcuni casi?
2: Torno tutte le sere fortunatamente e faccio in media quelle 11-12 ore al giorno.
0: Mamma mia raga, che c'è la Leti? La domanda scomoda.
1: No, scomoda. Hai il baracchino?
2: No, sono, diciamo, non sono vecchia scuola, sono più moderno, diciamo, il baracchino.
0: La Leti vecchia scuola, break a canale, break la Leti radioamatore da sempre.
1: No, vabbè, io ce l'ho avuta a casa, pensa, il baracchino era
0: bello. La radio era il suo destino, le trasmissioni radio. Senti, allora, dimmi un po', io sono sempre curioso, chi si alza a quest'ora del mattino? A che ora mangi? C'ha la fame? C'hai fame già alle 9, alle 10? Ti viene fame, no?
2: Allora, sì, faccio colazione subito, per le 9, alle 10 già mi viene fame, però tento di resistere, anche perché facendo questo mestiere poi, diciamo, perdo già sono abbastanza cicciottello. Già.
0: Perché abbastanza cicciottello come me, allora, diciamo... Perché un po' la vita da camion seduti, poi si mangia un po' a orari sregolati, si mangia fuori, ma te la fanno la schiscetta, sai? Il qualcuno ti prepara da mangiare e poi te lo porti.
2: Meno male che c'è mia moglie tutti i giorni, mi prepara il gavetticcio, lo scaldavivande, mi riscaldo il pranzo.
0: Allora, che ti ha preparato tua moglie? Raccontaci un po', vai.
2: Mi ha preparato zucchine al forno, ci ha messo la scamorza, la pancetta, insomma un bel
0: piatto. E ci vuole energia, capito? E viva le mogli che ci fanno queste belle schiscette, insomma la gavettina, no? Si chiamava ai tempi del militare, quindi insomma è bello. Allora, grazie per essere dei nostri. Da quanto tempo ci segui? Segui i mattinieri, Kiss?
2: Voi personalmente saranno 3-4 anni, ora non ricordo perfettamente, però è parecchio tempo che... Anzi, colgo l'occasione per farvi complimenti, siete una coppia vincente. Max, tu hai una voce molto accomodante, proprio giusta per fare radio, diciamo.
0: Grazie. Guarda, l'aggettivo accomodante mi piace, sono uno tranquillo, è la Leti che mette ansia, io lo dico da sempre, vabbè.
2: La coppia si intrica bene, diciamo.
0: Perfetto, grazie Giulio per l'approvazione. Buon lavoro, un saluto.
1: Buon lavoro, ciao Giulio.
2: Ciao.
0: Ciao Giulio, ciao. Andiamo, la Leti. Sono accomodante, spostati, grazie.

0: Charlie Swims nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, certo. Laliti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Prova a migliorare la colazione dei nostri ascoltatori, allora, come da sigla.
2: Allora,
0: le notizie
2: proviamo.
0: Di secondo piano, cosa hai trovato?
2: Sono due. Iniziamo.
0: Mi metti pure la bonus oggi, non lo sai?
2: Dipende da te, dipende da quanto parli, non lo so, vediamo.
0: Va bene,
2: c'è una terza bonus, però vediamo.
0: Diamo uno spessore a questo programma,
2: infatti,
0: sai, parliamo
2: vai.
0: Di libri, di lettura, capito?
2: Sì.
0: Quando tu parli di libri, cioè, come quando uno non ha letto un libro, ha visto il film, però si atteggia ad averlo letto, no? Ma io non ho mai letto sto libro, e in realtà ho visto che so... ho visto il film, capito? È convinto che sia la stessa cosa, non è proprio così.
2: No.
0: Allora, c'è un libro appena uscito, firmato da Simon Rogers, è stato un data editor di Google. In questo libro svela tutto quello che cerchiamo davvero sul motore di ricerca, no? Su Google, appunto. Allora, 3 miliardi di ricerche ogni giorno, ecco, nel pomeriggio cerchiamo, per esempio, spiega che ci differenziamo in base agli orari. Nel pomeriggio cerchiamo di tasse e case in affitto, in piena notte cerchiamo invece dolore, insonnia e amicizia. Mamma mia, cioè... a capire, cerchiamo compagnia di notte. La domanda più amata, però, qual è la domanda più fatta maggiormente a Google? È una domanda che mi sorprende.
2: Quale?
0: Come posso aiutare un'ape?
2: L'ho fatta anch'io, lo sai.
0: Che raggiunge il picco nel Regno Unito addirittura a giugno. E, poi, perché dice Rogers, l'autore di questo libro,
2: sì.
0: Spesso cerchiamo su Google modi per aiutare qualcuno.
2: Sì.
0: E questo, devo dire, riempie di speranza. Cioè, tra le domande più fatte sul motore di ricerca c'è come cercare un'ape, ma in generale come aiutare qualcuno,
2: sì,
0: o qualcosa a risolvere dei problemi. Questo veramente fa piacere. E allora, qual è la cosa più strana che avete cercato voi sul motore di ricerca ultimamente? Confessate, raccontatelo se volete con un messaggio, anche perché Google risponde sempre, almeno lui c'è sempre, non come qualcuno a cui chiediamo aiuto e non ci caga mai. Però è curioso, questo libro voglio approfondire, ripeto, su migliaia di domande. Spesso e volentieri le domande più fatte sono quelle dove chiediamo soluzioni per aiutare qualcuno.
2: Beh, bello però, eh.
0: Poi, mondiale di calcio, sapete, si sta giocando. A proposito, mi dai un aggiornamento della partita Giordania? Cos'è?
2: Allora, sì, te lo do subito. Ce l'ho. Dove sta? Eccola qua, mondiale. Allora, sta giocando, sono al 34esimo minuto. Giordania-Algeria, sono 0-0.
0: Solo 0-0,
2: sì. Sono
0: partite alle 5 con
2: alle
0: noi
2: 5
0: praticamente.
2: Partite, sì.
0: Intanto il supercomputer di Opta ha simulato il torneo 10.000 volte e vince nella simulazione, sempre in base ai parametri, la Spagna. E la Spagna è la favorita assoluta alla vittoria del mondiale, con una percentuale di circa il 16%. Segue la Francia col 13%, l'Inghilterra con l'11%, l'Argentina col 10%. Quindi 3 europee e una sudamericana. L'algoritmo premia su tutti, dunque, le Furie Rosse, la Roca, come viene chiamato, per l'equilibrio tattico e la qualità della rosa. Certo, nessuno algoritmo potrà mai calcolare l'impatto di un cartellino,
2: certo,
0: rosso, però
2: ovvio.
0: Comunque, insomma, viva il calcio, anche perché è vero, non viene giocato con un algoritmo.
2: Io ho fatto, ad esempio, questa cosa con l'intelligenza artificiale, ho chiesto se poteva vincere il mondiale la Corea del Sud. Mi ha detto che potrebbe, ma è raro, però...
0: Chiedi un po' all'intelligenza artificiale se può vincere il mondiale l'Italia, vedi che ti dice. Magari sì, quando vi drogate la notte, dice, beh, probabilmente. Volevo chiudere con un altro studio scientifico, ma non ce la faccio, te pareva? No, però c'è uno studio e fa sapere che la scienza premia il silenzio, si studia il potere del non rumore, e lo dicono a noi che lavoriamo in radio, capito? Io non lo so, ma vabbè, però c'è anche l'altro studio che riguarda il potere della musica, quella più bella su Radio Kiss Kiss con i mattinieri. Sì.

0: Adele, finale Woman Exit nei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, ricordate, buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Pronti? Tra poco vi sentiamo ancora con le vostre storie, ma solo anche un po' di commenti sulle notizie, sì, che abbiamo dato. Ma intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova di
1: Anna con White Girl Wasted.

0: mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo.
1: Dai, ce la possiamo fare anche in questo martedì mattina, martedì 23 di giugno. Buongiorno dai mattinieri in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Sì. Ricordate, in assoluta diretta dalle 5 alle 7. No, leggevo che Haaland ha segnato di nuovo due gol. Cioè, questo segna sempre un cyborg, no? Perché qua tutti pronti ad esaltare giustamente Messi, ma anche Haaland, voglio dire. Questo ragazzo fa paura e dimostra che insomma la Norvegia può andare avanti, così come ha dato qualche lezioncina anche a noi, no, dell'Italia.
2: Mm-hmm. Comunque c'è un piccolo aggiornamento sulla su Giordania-Algeria. Hanno 1-0, ha segnato la Giordania.
1: Giordania, vabbè, cioè ragazzi, la Giordania.
2: Ho capito.
1: E noi non ci siamo. Curaçao sta giocando, belli.
2: E noi non ci siamo.
1: È bello, insomma, però tutto evidenzia. Allora, no, leggo che la Norvegia è in testa al suo girone, al gruppo I. I di sì, Imola, insieme alla Francia, punteggio pieno, 6 punti. E fra l'altro, vedo che la Norvegia ha segnato anche un gol di più, no, della Francia. Però insomma, fatto sta che è incredibile come sia una squadra che è forte, c'è poco da fare. E quindi, secondo me, molti dovranno farci conti con la Norvegia, che continua a segnare con questo cyborg che si chiama Haaland. Va bene. E volevo salutare Sara da Cortona. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Sara. A tutti, sono Sara da Cortona e sto andando al lavoro. Lavoro in un supermercato nei reparti freschi. Oggi avrò il saggio di mia figlia, il saggio di danza, e mi sparerò circa 3-4 ore di spettacolo. E niente, volevo che voi salutaste due mie carissime amiche, vai, Giulia e Serena, perché sto cercando di portarle dalla nostra parte.
1: Brava,
3: quella
1: portale
3: di Radio Kiss.
1: Brava, portale di
3: un
1: qua.
3: Un bacione a tutti.
1: Saluta amica verso le amiche di Sara, vai. Che fate altrove?
2: Ciao amiche di Sara.
1: Venite qui a Kiss Kiss. Ecco. Allora, abbiamo chiesto anche, visto che abbiamo parlato delle ricerche più assurde fatte su Google, c'è un ascoltatore che scriveva, anzi diversi, ma insomma hai scelto quale? Il messaggio di chi? Di Leonardo.
2: Ce ne ho diverse. Allora, la mia ricerca su Google, come fa a ringiovanire le cellule, Leonardo.
1: Sai che Leonardo me l'aspettavo più da una donna questo tipo
2: poi
1: di ricerca.
2: Poi ho cercato se i piccioni riconoscono le persone, perché uno mi guarda male tutte le mattine sotto casa. Marco da Roma.
1: Sì. Sono domande esistenziali. Bene.
2: Ho cercato perché il gatto mi fissa mentre dormo.
1: Pure.
2: Elena da Napoli. Ma sai che questa ricerca l'ho fatta anch'io, perché
1: allora,
2: spesso
1: la risposta che ti dice?
2: Loro lo fanno. Non
1: hai letto la risposta?
2: No.
1: La allora
2: no.
1: Cercalo e mi dici.
2: Aspetta,
1: dai, vedo
2: perché
1: che tergiversi.
2: Il gatto mentre dormo. Non me la ricordo, l'ho fatta anch'io, ma non mi ricordo perché.
1: Vabbè, tergiversavi, sapevi, cercavi. Che ti dici?
2: Te lo dico subito.
1: Lo abbiamo adesso. Vabbè.
2: Adesso, al volo. Ecco, fatto. Arrivata. Perché?
1: Niente, aspettiamo, raga. Hai capito?
4: Cioè, è assurdo questo programma.
2: Ma no, dai.
4: Ho paura. È
2: non è veloce come la mia testa il PC, capito? Eccolo qua. Un gatto ti fissa mentre dorme per diversi motivi. Mi sta controllando, è curioso, vuole qualcosa o sta aspettando il momento giusto per fare qualche cosa.
1: Vabbè. Niente, ci hai convinti, Laliti. Seguiremo sempre le tue ricerche. Grazie, a tra poco.

0: Businessman. Titolo e la piaga nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, il podio con i tre segni più fortunati di oggi, come da sigla. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Dunque, su Radio Kiss Kiss scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi. Terza posizione per
2: il segno dell'Ariete. Energia e determinazione saranno al massimo. Una scelta coraggiosa o un'iniziativa personale porterà una soddisfazione in attesa.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno dello Scorpione. Intuito, fascino e capacità di leggere le situazioni nel modo giusto vi permetteranno oggi di trasformare un'opportunità nascosta in un vantaggio concreto.
0: È al primo posto
2: il segno dei Gemelli. Giornata ideale per cogliere occasioni, fare incontri utili e ottenere risultati grazie alla comunicazione e alle relazioni che si riveleranno particolarmente fortunate.
0: Bene, facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno dello Scorpione e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Buongiorno mattinieri, buongiorno a tutti voi che state ascoltando Radio Kiss Kiss. Allora, oggi 23 giugno si celebra cosa e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno, e sono tanti, San Giuseppe Cafasso, San Lanfranco, San Tommaso, San Bili, San Liberto,
0: grande Liberto,
2: e Santa Agrippina.
0: Bello.
2: Me la torno, dici tu, scusa, fammi parlare a me.
0: Agrippina.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 23 giugno del 1868 Christopher Latham Schultz ottiene il brevetto della macchina da scrivere, uno strumento destinato a rivoluzionare il mondo della comunicazione del lavoro.
0: Ma come no, poi ricordo ci facevano le gare quando uscì e chi batteva più velocemente, insomma. Andiamo avanti.
2: In questo giorno del 1960 viene messa in commercio negli Stati Uniti la prima pillola anticoncezionale.
0: Già nel 60.
2: In Europa arrivò l'anno successivo, siamo sempre in ritardo.
0: Mamma mia, vabbè, normale, l'hanno fatta negli Stati Uniti, però oggi la farmaceutica in realtà vede l'Italia protagonista. Tra l'altro esportiamo negli Stati Uniti farmaci soprattutto.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1668 Giambattista Vico, uno dei più importanti pensatori della cultura europea. Bene. 100 anni fa la nascita di Arnaldo Pomodoro, scultore di rilievo singhiozzo. Compie oggi 54 anni Zinedine Zidane, campione del mondo con la Francia nel 1998 e calciatore della Juventus e del Real Madrid,
0: oltre ad essere stato allenatore del Real. Va bene, poi
2: compleanno a Francesca Schiavone, l'ex campionessa del tennis azzurro, compie oggi 46 anni.
0: Grande Francesca, ricordo ancora la sua vittoria a Roland Garros, se ricordo bene, appunto. Vai,
2: concludiamo con la storia della musica. Nel febbraio del 1995 Gianluca Grignani presenta a Sanremo una canzone che si classifica però alla sesta posizione del festival, ma il successo che ne seguì fu clamoroso, tanto che il brano restò in vetta alle classifiche di vendita fino all'estate seguente. Di quale canzone parliamo? Destinazione Paradiso. Un viaggio.

0: salutiamo.
1: Ma che meraviglia.
0: Era il 1995.
1: Sì, 1995.
0: Che
1: sì,
0: bei ricordi, veramente. E noi lo facciamo ogni ora, vi ricordiamo la musica più bella che ha fatto la storia, appunto. Noi vi proponiamo veramente i successi di decadi fa.
1: Sì, però vedi, questa si era classificata sesta come posizione.
0: Beh, anche Vasco Rossi arrivò ultimo con Vita Spericolata, poi ha fatto la carriera che ha fatto, va bene. E adesso andiamo al 1997, due anni dopo rispetto a Grignani.
1: Sì.
0: Billy Myers. Questa è Kiss the Rain.

0: Dal 1997 Billy Myers, Kiss the Rain. Sono le 6:01 di questo martedì 23 di giugno. Saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e un ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Grazie per esserci. Oh, preparatevi, tra poco c'è la raffica veloce. Salutate la vostra categoria d'appartenenza, cioè chi siete, quale categoria di mattinieri è la vostra. Raccontatelo con un vocale, esclusivamente con un vocale, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: L'Italia aspetta di salutare la vostra categoria e di sentirvi. Tra poco però vi aggiorniamo anche con tutte le notizie d'attualità, con le ultimissime dalle agenzie, quindi vi teniamo anche informati, no? Ci sembra giusto. Intanto però ripartiamo dalla musica più bella. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
2: animo, animo,
1: animo dai mattinieri, animo. Ce la possiamo fare di martedì, martedinieri,
2: sì, martedinieri, mi piace.
1: Allora, buongiorno a tutti, pronti? Oh, ma dove siete? Cosa fate? Cioè, ci seguite un po', ci seguite da un po', ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce. Dai che tra poco c'è la raffica, vi mettiamo in onda in real time,
2: sì.
1: Proprio. Voi mandate vocali, siete in onda in diretta nazionale per dire buongiorno, sono mattiniero anch'io, mi occupo di e sono diretto a e parto da, se volete. Salutate poi la categoria, ecco, di mattinieri alla quale appartenete.
2: Sì.
1: Siete, non so, avvocati, siete operai, siete metalmeccanici, sì. Siete
2: infermieri, medici,
1: garagisti,
2: ostetrici, garagisti.
1: Cioè, oppure non avete mai salutato questa categoria, ecco.
2: Panificatori.
1: Panettieri, panificatori. Allora, intanto noi ripartiamo, sì, dalle ultime notizie. Ah, ricordi il numero, scusa.
2: Certo, 347-490-0042.
1: Dice di tutte queste cose, dove ti mando il messaggio,
2: certo,
1: qui a questo numero. Allora, ripartiamo con gli aggiornamenti d'attualità. Abbiamo già letto le prime pagine dei quotidiani, per chi se le fosse perse facciamo un riepilogo adesso con gli aggiornamenti d'agenzia. Oggi martedì 23 giugno, ieri c'è stato un nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, travolto dall'impopolarità. Dopo appena 2 anni il governo Starmer si dimette. Appunto, anzi, più che il governo, si dimette Starmer da premier e al leader anche del partito laburista, con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato dalle lacrime. Poi ha preso la moglie per mano e è andato via. Vabbè, chiaramente resterà lì ancora in attesa del cambio. Trump invece è tornato ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, ha detto, e fra l'altro ha attaccato anche i leader della NATO che non hanno aiutato sulla questione Iran. Dice: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. Meloni invece ha invitato i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 di luglio. Progressi intanto tra Washington e Teheran dopo il colloquio in Svizzera. J.D. Vance, il vicepresidente americano, ha annunciato l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'AIEA, che è l'agenzia appunto sul nucleare, che vigilerà appunto sull'accordo stabilito e sulla non proliferazione del nucleare da parte dell'Iran. In Italia, emergenza caldo. Oggi sono 12 le città da bollino rosso, le segnala il Ministero della Salute. Domani saliranno a 15 e mercoledì a 16. Fa sempre più caldo, giovedì a 16, quindi già oggi veramente caldo dappertutto praticamente. Nel weekend oltre 1000 persone sono state ricoverate al pronto soccorso di Parma, dove si sono raggiunte temperature veramente elevate. Il governo tra l'altro ha reintrodotto la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, soprattutto per chi è costretto a lavorare in strada, potete immaginare, sotto al sole. Sì. Insomma, no, assolutamente fermatevi e chiedete appunto al limite la cassa integrazione per questi giorni di riposo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina, l'ex numero uno del CONI. Ha ottenuto anche più dei voti che si aspettava, il 68,58% contro il 29% di Abete. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto Malagò. Adesso si attende la scelta del CT. Dicevano tutti Mancini, ma è tornato, scrive la Gazzetta dello Sport in Alto Conte. Vedremo, insomma, speriamo. Però voglio dire, Malagò è un nome, diciamo, nuovo per la FIGC, ma non per lo sport, visto che è stato ai vertici del CONI, ha diretto Milano Cortina. Però c'è di nuovo allenatori già visti, commissari tecnici già visti, sono questi gli unici nomi, appunto Mancini e Conte. C'è qualche perplessità, vedremo. Poi i mondiali in corso, l'Argentina piega 2-0 l'Austria, intanto per cambiare ha segnato Messi, in evidenza anche Mbappé, autore di 2 gol nella sfida della Francia 3-0 contro l'Iraq. Norvegia-Senegal 3-2, qui un super Haaland, fa 2 gol. Si sta giocando anche Giordania-Algeria?
2: Sì, sono al 46esimo minuto, sono 1-0 per la Giordania.
1: Va bene. Bene, pronti, vi sentiamo a raffica tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
2: animo, animo! Animo.

0: attimo.
1: No, Max, no, non mi sta bene.
2: Ragazzi, sempre pronti a dissentire, eh? Ma cos'è? Allora,
3: certo.
2: Pronti da tutta Italia, vi aspettiamo al momento della raffica, un vocale per raccontarci chi siete, mattinieri perché, cioè di cosa vi occupate o magari lo state andando a lavoro, siete di quelli che fanno le partenze intelligenti a inizio settimana per andare in vacanza, che ne so, vocali al nostro numero
3: 347 490 0042.
4: Oh Max, sta armino,
2: sono molto sereno, ragazzi, stamattina, si sente, no? Va bene, inizio. Siamo a raffica, buongiorno, chi l'è?
5: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno mattinieri, sono Francesco da Val della Torre, smontato turno in ambulanza come volontario e adesso ci si lava e si va in ufficio. Oh, buona
2: capito.
5: Giornata.
2: Cioè, lui ha
5: buona
2: finito giornata. La notte in ambulanza e adesso va al lavoro, bravo.
6: Mattinieri, sono Dina da Ciampino, sono svegliata alle 4 di questa mattina, che ho accompagnato mio marito in aeroporto per il rientro al lavoro in Belgio e sto rientrando adesso a casa e saluto la categoria degli infermieri a cui appartengo. Ciao a tutti.
2: Dina da Ciampino. Dina da Ciampino mi ricorda la telefonata che faceva Bombolo in un film. Pronto Ciampino. E mettitelo, ecco. No, e diceva così, ecco. Quei film che una volta si potevano fare.
3: Oggi, oggi non più.
7: Buongiorno e buona giornata da Antonio da Martina Franca.
2: Ciao,
7: un abbraccio
2: Antonio.
7: Max e Leti.
2: Ciao.
3: Un abbraccio.
7: Vai a bottigliare olio.
2: Vai. C'era quell'altra che poi faceva
7: pronto. Animo, animo.
2: Casa la terza.
3: No.
2: Metti la quarta e battere. Ecco. Capito? Era grande Bombolo. Io...
8: Buongiorno Kiss. Buongiorno mattinieri.
2: Chi è?
8: Francesco da San Mango. Saluto tutti i miei amici che aspettano la mattina per un caffè,
3: sì.
8: Alla pausa caffè.
2: Potrei non fermarmi più con le imitazioni, la Leti, però.
3: No,
8: buongiorno,
3: basta.
8: Mattinieri, Max, Leti, sono sempre Vittorio da Scauri. Ancora pescivendolo, non è cambiato nulla. Animo, animo.
2: Buongiorno, chi è?
9: Buongiorno, mattinieri. Giacinto NCC, direzione Bari. Delle turiste faranno il giro nella Valle d'Itria.
2: Ma che bello!
9: Ciao, chi schissa a voi?
2: Va bene, buongiorno, chi è? Pronto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Un saluto da Felice Lacilli Messapica, direzione Bari. Voglio salutare i miei colleghi che vanno davanti con il furgone. Vito, Domenico e Pino.
2: Ciao ragazzi!
10: E andiamo a lavorare! Animo, animo!
3: Animo.
10: E oggi concerto stasera di Eros Ramazzotti!
2: Ma che bello! Grande, grande Eros!
11: Buongiorno mattinieri!
2: Colpetto!
12: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
2: Tanto entusiasmo! Pronto? Buongiorno!
13: Parto da Gallipoli, sono sempre Leonardo, quello delle cellule.
2: Ah, bene!
13: Per recarmi a Taranto mi occupo di cartografia nautica.
2: Bene!
13: Sono un cartografo.
2: Vai! Ciao Lorenzo! Come
14: buongiorno
2: va?
14: Mattinieri, un saluto dal vostro Lorenzo da Vescova Cano, provincia di Potenza. Beh, stamattina salutiamo la categoria dei boscaioli. Animo, animo!
3: Animo!
2: Io ho la camicia boscaiolo, Aliti, molto
3: l'hai?
2: Bella. Sì.
3: Mai
15: buongiorno
3: vista?
15: Mattinieri, Francesco, guardia giurata, fine servizio, non vedo l'ora di tornare a casa.
2: Sei stanco?
15: Animo!
2: Ciao Giovanni!
16: Buongiorno mattinieri, vorrei salutare la mia categoria, i salinai. Io sono di Trapani, ma saluto tutti quelli di tutta Italia. Buona giornata a tutti.
2: Ciao,
17: buongiorno.
2: Buongiorno
17: mattinieri,
3: buongiorno.
17: Da Ciro, Torre del Greco. Per Sorrento.
2: Vai.
18: Buongiorno
2: Luca.
18: Max e la Leti, mi sto preparando per il taglio dell'erba del giardino.
2: Vai, perfetto. Buongiorno Antonio.
19: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
19: Due caraccio, non l'ho detto. Guardi la costa maledetto.
2: Ma che stai dicendo?
3: Non ho capito niente, ma che stai dicendo?
2: Sono gli ascoltatori che ci meritiamo, la
3: vero?
2: Leti, volevo dirtelo, va bene, dai, siamo pronti a mattinieri, tra poco vi sentiamo ancora e lanciamo un argomento.

0: Kiss Kiss a te che sei cresciuto col tuo amico a quattro zampe. Siete inseparabili da sempre. Kiss Kiss a te che oggi nessuno ti deve disturbare. Vuoi solo andare al mare e liberare la mente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss, kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Lady Gaga Doci Runway nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ero preso da un articolo che stavo leggendo che mi riempie il cuore di gioia.
1: Quale?
0: Perché
1: senti?
0: Si parla di noi, si parla della radio, no? Del nostro mondo. Mm-hmm. In un mondo dominato dai social network, da video brevi e contenuti da pochi secondi, potrebbe sembrare una sorpresa, ma secondo le ultime statistiche che riguardano l'intero universo radio, ecco, i giovani si stanno sempre più avvicinando alla radio e mollando magari un po' i social. Questo ci fa veramente piacere. Secondo le più recenti rilevazioni sul consumo dei media in generale, la radio continua a mantenere una forte capacità di attrazione anche tra le nuove generazioni, quindi non solo in auto, e per i giovani, ecco, soprattutto smartphone, app, gli smart speaker, le piattaforme digitali, grazie ai giovani che decidono di seguirci, mentre in età adulta, ecco, già siete più legati alla radio. I giovani, sapete, sono attratti ormai da tanti altri media, come dicevamo.
1: Sì, perché ormai praticamente poi, cioè, con gli smartphone, con tutte le nuove tecnologie, la radio.
0: No, perché io ho due figli, no? 20-22 anni. Loro qualche anno fa andavano molto, malgrado abbiano un papà che lavora alla radio, loro andavano molto, sai, prima col cavetto AUX, poi di Bluetooth, a sentire sempre la musica in streaming. Io ho detto: sentite la radio, che è un media caldo, interagisce con te, ti stimola, c'è una persona che pensa alla musica che può piacerti in un determinato modo e non un algoritmo. E piano piano, devo dire, si sono appassionati. Mi stavano dicendo anche i loro amici, quindi questa è una notizia che ci fa
1: molto
0: piacere.
1: Bella, sì.
0: E allora vi chiediamo stamattina, ci raccontate del vostro rapporto con la radio e magari Radio Kiss Kiss, dai, cioè, è una compagna di vita, l'accendete a che ora del mattino? Immagino a quest'ora, visto che magari state ascoltando il nostro invito a farcelo sapere, e come vi accompagna, ecco, mentre fate la spesa, mentre siete in auto, mentre vi preparate per uscire e andare a cena, la metto lì in sottofondo, insomma, il vostro rapporto con la radio. E poi, se volete andare nello specifico, certo, Radio Kiss Kiss ci fa ancora più piacere. E allora, messaggi vocali per rispondere al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Radio, colonna sonora della mia vita. Tra poco vi leggiamo ed ascoltiamo su Radio Kiss Kiss.

0: insieme a Spyro, Die on the Hill, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Allora,
1: ma oggi hai questo animo cantato?
0: Ce l'ho prolungato, no, perché sono contento di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori. Leggevamo poco fa, noi ci occupiamo d'attualità nei mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina dalle 5 alle 7 leggiamo i giornali, le agenzie, sentiamo della vostra attualità e approfondiamo sempre degli studi in un mondo dominato dai social network, poi di contenuti sempre corti. Ciao, oggi ragazzi, video breve, troppo lungo, no, non ce la faccio, devo cambiare il testo delle notizie, 3 righe, 4 già sono troppe, però secondo le recenti rilevazioni sul consumo dei media, la radio continua a mantenere una forte capacità di attrazione, il mondo radio in generale, noi ci auguriamo Radio Kiss Kiss in particolar modo, e non solo in auto ma soprattutto attraverso smartphone app, i giovani si avvicinano al mondo della radio e questo ci fa piacere. Allora abbiamo chiesto, ma qual è il vostro rapporto con il mezzo radio? E ripeto, ci auguriamo con Kiss Kiss, guarda quanti messaggi.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Io vi ascolto sempre, appena ogni ora l'occasione vi ascolto sempre. Abbiamo un bar tabaccheria e siete sempre in linea nel nostro bar.
0: Grazie.
3: Buongiorno ragazzi. Io vi sto ascoltando in macchina, il mio rapporto con la radio è ascoltare voi che siete quelli che mi fate trascorrere la mia giornata dalle 7 del mattino alle 17, orario di
0: lavoro.
3: Anche
0: prima, sono le 6:30.
3: E mi fate compagnia tutto il giorno e sempre su Radio Kiss Kiss. Buona giornata, Giusy da Cassano d'Adda.
0: Ciao Giusy. Buongiorno Giusy. Carmen, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sono Carmen da Cosenza. Il mio rapporto con la radio, diciamo che è relativamente giovane. Anch'io prima sempre fan della musica in streaming. Ho 30 anni e da quando ho iniziato a lavorare al mattino presto, quindi a viaggiare, ho scoperto Radio Kiss Kiss, quindi è stato il mio primo amore, la mia prima radio.
0: Felicissimi, che bello!
4: E adesso appunto viaggiando da un annetto sempre Radio Kiss Kiss mi accompagna, non solo nei viaggi mattutini ma anche quando mi muovo semplicemente
0: durante
4: in
0: la
4: città.
0: Va bene, tutto chiaro, guarda quanti. Buongiorno.
5: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
5: Buongiorno, Raffaele da Roma.
1: Ciao Raffaele.
5: Ma napoletano. Volevo dirvi, allora, con Kiss Kiss ho incominciato tantissimi anni fa a seguirla quando ero nella mia città. Poi ho continuato quando mi sono trasferito qui. Ormai sono quasi, penso, almeno 25 anni che seguo Kiss Kiss. Sempre seguito voi, Pippo, adesso con il Pippo Pero Show, ormai da un po' di tempo, ma anche quando c'era Candy Candy. Mi accompagnate la mattina quando vado al lavoro fisso, poi quando mi alleno, al ritorno, praticamente macchina per me vuol dire
0: radio. Vabbè, cioè,
5: per forza è assolutamente seguire la radio che amo.
0: Bene, grazie ragazzi. Allora, tanti messaggi di testo.
1: Sì,
0: vai.
1: La prima volta che vi scrivo un messaggio, sono Francesco, 29 anni, ormai ascolto Radio Kiss Kiss da 4 anni. Ogni mattina quando inizio il turno mi piace ascoltarvi perché siete sempre di compagnia e mi aiutate ad iniziare la giornata con il sorriso.
0: Oh, grazie ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco. Il vostro rapporto con la radio, e ci auguriamo nello specifico con Kiss Kiss, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Canzone nuova, Angelina Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Il canto d'amore finale.
1: Se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
0: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, la radio compagna di vita, leggevamo di uno studio, di una statistica, la radiofonia in generale, quanto vi accompagna e quanto fa parte della vita di molti ascoltatori. Immaginiamo anche a quest'ora, in tanti siete in auto, vi state spostando, c'è chi è già a destinazione, chi è a lavoro, chi è reduce da un turno di notte. Grazie perché ci state raccontando tante cose riguardo la radio.
2: Il mio rapporto con la radio, io sono uno di quelli diversamente giovani,
3: sì.
2: È stata sempre la compagnia. Radio Kiss Kiss l'ho scoperto da poco, ma diciamo che sono tre le principali radio che io ascolto.
3: Sì.
2: Questa mi piace molto, ma non perché sto mandando il messaggio a voi. È molto, sembra quasi casa.
0: E questa è una cosa bellissima,
3: che bello.
0: Detto. Sembra quasi casa,
3: sì.
0: E siamo contenti di essere nella tua top 3. Quindi sì. La radio, compagna di vita, vi leggiamo ed ascoltiamo ancora tra poco a questo numero sul tema.
3: 347-490-0042.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.

Number Potential, i mattinieri. Buongiorno a tutti, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, di mattina dalle 5 alle 7 noi e voi ci confrontiamo sui temi d'attualità, c'è lo studio dei mattinieri in corso, una recente ricerca fa sapere che la radio ormai è compagna di vita per tanti, anche i giovani si avvicinano sempre di più al mezzo, ma perché piace ai giovani? Perché offre qualcosa che spesso i social non danno più, compagnia, sì.

0: oltre a olio, uova e basilico, se io metto anche pomodoro e mozzarella, che cosa sto preparando? Vi ho dato altri due ingredienti, uova, basilico e olio, oltre a mozzarella e pomodoro.
1: Pomodoro. Mozzarella, pomodoro, uova, basilico e olio.
0: Allora, 347 490 0042, messaggi vocali.
2: Zambaglione al pesto.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su

0: piatto che io preparo quando ho bisogno di conforto dal cibo, e lo scopriremo tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss, dove adesso è arrivato il momento dell'oroscopetro.
1: Eccoci, siamo pronti, sentiamo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Esattamente.
0: Beh, io non ci capisco niente, devo dire la verità.
1: Però ha iniziato a chiedere, ve lo giuro, quando conosce qualcuno ha iniziato a capire, a chiedere,
0: dici,
1: ma di che segno è?
0: Dici, che segno è oggi?
1: Oggi abbiamo l'acquario.
0: L'acquario.
1: Che è un segno che è a metà tra il sogno e la realtà.
0: Veramente?
1: Sono un po' sospesi come i pesci, ma leggermente più.
0: Questo tu lo dici in base a quali conosce, sempre al corso da 30 euro che hai fatto?
1: Pippo, sì, tra un po' aumenteremo, il corso costerà 60 euro.
0: Ricordiamo che ha fatto un corso accelerato di 2 ore per diventare come si oroscopara,
1: esatto,
0: chiamiamola così, e l'ha pagato 30 euro.
1: Va bene, io sto litigando intanto con il PC, a posto.

0: dell'acquario. Cari amici dell'acquario, siete il segno dell'originalità, dell'imprevedibilità e della libertà. E questo è vero. Voi odiate la banalità in tutto, anche a tavola. Amore e lavoro, con Venere a favore, le relazioni questa settimana sono stimolanti, ma potreste sentirvi un po' metereopatici o annoiati dalla routine.
1: Certo.
0: Il vostro comfort food ideale non è il solito piatto di pasta, ma qualcosa di esotico o un mix strano inventato da voi, per esempio nel cuore della notte, tipo cioccolato, patatine fritte insieme. In amore, se il partner vuole conquistarvi, non vi porti al solito ristorante stellato, ma vi prenda per la gola con una sorpresa culinaria bizzarra. Punteggio della settimana, un bel 8 per l'inventiva, ma un 5 per la digestione se continuate a mischiare così tanto cibo.
1: Come abbiamo fatto noi ieri sera,
0: mangiato
1: di tutto l'impossibile. Allora,
2: brava.
1: 347-490-0042 se sei nell'acquario e hai riscontrato qualcosa. Vediamo quanti acquario c'erano stamattina a sentire la radio, perché non abbiamo fatto prima l'appello e adesso vediamo quanti acquario hanno ascoltato il tuo oroscopo e ci si sono ritrovati, Adriana.
0: Sì, questo lo diciamo ogni volta, noi diamo alcuni spunti per l'oroscopo della settimana, ok? Della settimana che è in corso.
1: Aspetta, allora, c'è un messaggio, l'oroscopo di Adriana non ha cagato. Ah no, carino,
0: ma non
1: no.
0: È vero.
1: Molto
0: ma
1: interessante.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: No, voglio dire che tra un po' andremo in tour.
1: Vai,
0: ok, quindi gireremo le principali città.
1: Allora, ricordiamo che anche Adriana come comfort food ha un cibo che si chiama maionese impazzita, quella che impazzisce non viene bene, che impazzisce così. Grazie. No.
3: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Una sigla in perfetto stile anni 70 per citare una rubrica vetusta. Che...
0: una rubrica che è vintage, ma sta bene.
1: Allora,
0: su
1: sono acquario, Adriana, mi sono riscontrata in parecchie cose.
0: Hai visto?
1: Si è ritrovata in parecchie cose.
0: Hai visto?
1: Vedi.
0: Vabbè, presente acquario, anch'io mi sono ritrovata per l'originalità.
1: Qualcuno
0: è vero,
1: ha scritto
0: è vero.
1: Il corso da 30 euro ha dato i suoi frutti.
0: Eh sì.
1: Hai visto? Allora, Sting nel 1999 ha cantato questa bellissima Brand New Day, che è uno dei suoi pezzi da solista più forti di
0: ed
1: sempre.
0: Ed è il nostro History Kiss.

0: Rainy Day era questa canzone del 1999 di Sting, che ha chiuso la nostra prima ora e ci porta quasi alle news.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo sarà pronto per noi Umberto Aprea per tutti gli aggiornamenti. A tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Buongiorno e bentrovati in primo piano al Medio Oriente. Terminati i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, si prosegue con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeschian è atteso oggi in Pakistan per discutere con i mediatori, mentre il segretario di Stato americano Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Intanto Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la vendita di una parte del petrolio iraniano. Il vicepresidente americano Vance assicura che lo stretto di Hormuz si è aperto e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale. Vance incassa anche il ritorno degli ispettori della IAEA in Iran, mentre sul Libano fa sapere che è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. Restiamo all'estero, sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. L'assalitore, che proveniva da Alberta, indossava una tuta mimetica. Una delle vittime sarebbe di origine ebraica. L'organizzazione sionista mondiale parla di attentato antisemita. In Italia, con la cronaca, un bambino di 10 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nell'Avellinese. Il piccolo era alla guida della sua minimoto da cross quando si è scontrato con una jeep su un tornante della strada provinciale tra Moschiano e Lauro. Il padre lo precedeva al volante della propria auto. Sottoposto all'alcol test, il conducente della jeep, che si è fermato a prestare soccorso. Un agente della polizia locale di Milano è morto in ospedale in seguito a un incidente durante l'inseguimento di un'auto che non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Stando alle prime ricostruzioni, l'agente, 35 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva un SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada, che ha fatto perdere le sue tracce. L'ondata di caldo record che sta colpendo l'Europa. A Carpentras, in Francia, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto nel garage di casa, probabilmente a causa del caldo estremo che ha colpito il paese. E il gran caldo continua anche in Italia, portando temperature elevate e afa intensa. Oggi 15 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saliranno a 16. L'anticiclone africano non lascerà il nostro paese, almeno fino alla metà del mese. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026, nel gruppo J, l'Argentina ha superato l'Austria 2-0 con doppietta di Leo Messi, che diventa, con 18 reti, il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo. Sempre per il gruppo J, l'Algeria ha vinto contro la Giordania 2-1. Nel gruppo I, la Francia ha battuto l'Iraq 3-0 e la Norvegia ha sconfitto il Senegal 3-2. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, l'ex numero uno del CONI, succede a Gabriele Gravina. Malagò è stato eletto con il 68,58% dei voti, superando l'altro candidato, Giancarlo Abete. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Siamo qua anche questa mattina, ancora buongiorno con il Pippo per lo show dalle 7 alle 9. Abbiamo ricordato stamattina che saremo a Viareggio venerdì a fare il programma da lì, dalla piazza dove ci sarà il mega show sabato sera di Radio Kiss Kiss, ovvero il Kiss Kiss Way. E quindi venerdì mattina dalle 7 alle 9 vi aspettiamo lì, e grazie agli ascoltatori che stanno scrivendo ci vediamo venerdì, veniamo a ballare con voi. Con
1: ingresso gratuito, ingresso libero, per cui dovete soltanto preoccuparvi di puntare la sveglia un pochino prima e dalle 7 saremo lì, ovviamente a casa Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. intanto stavamo parlando del comfort food. Ognuno di noi ha almeno un cibo preferito che funge da riparo, da conforto e ci attiva anche un po' la serotonina. A tal proposito, Pippo ci ha dato inizialmente 3 ingredienti del suo comfort food. Poi ce ne ha dati altri 2,
0: che
1: vediamo chi ha indovinato.
0: Erano gli ultimi per indovinare vincendo i gadget.
1: Non ne avremmo dati più.
0: Gli ingredienti erano, gli ultimi 2 erano mozzarella e pomodori. Uh-huh. I primi erano olio, uova e basilico. Ce ne sarebbero stati altri 2 da dare alla fine, ma mi sa che qualcuno ha indovinato.
1: Sentiamo.
5: Stai mangiando un omelette.
0: Sto preparando,
6: per
0: non
6: me
0: mangiando.
6: Insalata con uova e pomodori.
0: Insalata con uova.
7: Buongiorno, sì. Radio Kiss.
1: Buongiorno.
7: Kiss, frittata al pesto di basilico.
0: Vai.
8: Ciao Pippo, no. Ciao Adriana. Secondo me sono le cotolette alla milanese.
0: No.
8: Così da Messina, kiss kiss.
1: No. No, no.
9: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
9: Francesco da Rozzano. Secondo me è un polpettone ripieno. Baci,
1: no.
9: Buona giornata.
10: Buongiorno ragazzi, sarà la salsa verde?
1: No.
10: Buongiorno,
1: no.
10: Secondo me Pippo la frisella.
0: La frisella,
9: quelle uova Adriana,
1: no.
9: Antonio di Altamura. Secondo me è un semplice uovo sodo.
0: Un semplice
1: buongiorno.
0: Uovo sodo.
11: Secondo me è la panzanella.
0: La panzanella.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ce l'ho io la panzanella.
9: Secondo me fai un'emulsione al basilico, una sorta di maionese al basilico.
0: Ma
9: kiss,
0: che
9: kiss. Ciao.
1: No, no, non è questo, questo è il pomodoro pure.
0: Ragazzi, ma è un comfort food.
12: Ciao, secondo me il tuo food comfort food è una frittata di pomodorini e basilico.
0: No,
13: un
0: no.
13: Semplice uovo al tegamino.
0: Un filoscio.
14: Buongiorno, sono Raffaella e dico pasta pomodoro e basilico.
15: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
15: E gli ingredienti che hai detto tu sembrano quelli che noi in siciliano chiamiamo upisci d'uovo. Cioè la classica frittatina di uovo con l'uovo.
0: Sì, sì, noi lo chiamiamo filoche.
11: Salsa verde.
0: Vai.
9: Secondo me è la pasta al forno.
0: No.
1: No, non è
16: buongiorno
1: questa.
16: Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
16: Adriana. Allora, delle frittelle molto molto buone.
0: Mamma che fame.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Chiara. Secondo me sono le uova al pesto.
0: Le uova al pesto?
1: Buongiorno
16: Radio Kiss Kiss, Angelo da Napoli. Se no il piatto di Pippo è la lasagna. La lasagna napoletana con le uova.
0: No.
17: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
17: io
1: buongiorno.
17: Penso che tramezzino.
0: Non sto
7: buongiorno,
0: preparando un tramezzino.
7: Mozzarella alla pizzaiola.
0: No, Adriana la fa la pizzaiola.
11: Dunque potrebbero essere gli gnocchi alla sorrentina.
0: Gnocchi
11: sono
0: alla
11: Maria
0: sorrentina.
11: Luisa da Lodi.
0: Ciao, ciao Maria Luisa, no.
16: Buongiorno, è un'insalata estiva?
0: No.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Io sono Antonio, per me stai preparando la caprese.
0: No!
11: Gnocchi alla sorrentina.
0: No, che fame!
1: No,
16: a meno che non sia un bel trancio di parigina.
0: No!
19: Ciao Pippo, ciao Adriana, sicuramente sarà un supplì. Un arancino Alba Chiara da Salento.
1: Salva Chiara, non è questo.
20: Salate farcite con mozzarella e pomodoro.
0: Ragazzi, no, per favore, mi sta
1: allora
0: facendo
1: ripetiamo
0: una
1: un attimo tutti gli ingredienti partendo dai primi che hai dato.
0: Allora,
1: olio.
0: I primi erano olio, uova e basilico.
1: Poi
0: i secondi pomodoro e mozzarella, e sui secondi hanno indovinato. Tra poco sentiremo chi ha indovinato, quindi vince i gadget perché ha indovinato sui secondi ingredienti, perché i terzi ingredienti, l'ultimo indizio, erano le melanzane e la farina. Quindi Adriana, metti
1: facile.
0: Insieme uovo, olio, basilico, un po' di sale che non ho aggiunto, vabbè, ma che c'è
1: è
0: sempre
1: facile.
0: Pomodoro, mozzarella, melanzane, farina, fai
11: la parmigiana.
1: La signora parmigiana.
21: Il piatto comfort di Pippo è la parmigiana e le lanzane. Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss.
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Davide da Salerno. Secondo me il piatto coccola di Pippo è la parmigiana di melanzane.
1: La parmigiana di melanzane.
9: La parmigiana.
0: Ma bravi.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è la parmigiana.
0: È la parmigiana,
14: tutti,
0: è vero.
14: Ma la parmigiana, ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Allora, adesso passerò una settimana, sì. Già lo so, perché gli ascoltatori la mattina sentono, magari molti ascoltano tutto il programma, ma tanti altri ascoltano il tempo di dalla macchina andare in ufficio. E adesso sono andati in ufficio e non hanno sentito la risposta e mi chiederanno per strada,
1: sì.
0: Ovunque io vada, ma qual era poi il piatto che prepari La mattina
1: oggi pomeriggio lo trovate sul lungomare di Salerno e glielo chiedete, lui risponderà a tutte le vostre domande.
0: Sì, sentiamo.
2: Vai. La parmigiana.
0: Lei ha vinto i nostri gadget.
1: Si firma Gra su WhatsApp.
0: Si firma Gra, brava Gra.
1: Ed è stata la più veloce a indovinare, ovviamente. La parmigiana, che è un piatto sia invernale che estivo, pensavo.
0: Sì, sì, sì, a casa mia non deve mancare mai.
1: Mai. Andiamo sotto la doccia.

0: Mamma mia, Adriana. Tu sta potrebbe... canzone ovviamente non te la ricordi nemmeno, no? La conosci di successo.
1: Io la suono al flauto, Pippo.
0: La suono al flauto?
1: È il mio più grande successo al flauto, ho iniziato proprio con questo. È il mio più grande successo. Cioè, il mio cavallo
2: Adriana,
1: di battaglia.
2: A me non... torna a suonare il piffero.
0: Allora, Adriana...
2: l'oroscopo non ci siamo.
0: Esatto, torna a suonare il piffero. Adriana, a me non risulta che tu abbia mai avuto un successo col piffero.
1: Allora, no, è il flauto.
0: Col flauto.
1: E volevo dire all'ascoltatore che ha canticchiato sotto la doccia che potremmo fare un duo. Lui canta in quella maniera lì e io suono.
0: Va
1: dai,
0: bene.
1: Bello.
0: Con Take On Me era il 1985, appunto.

0: 1985, e adesso che succede, Adriana?
1: Allora, comfort food, qual è il vostro cibo che desiderate, ma che recuperate subito quando avete bisogno di una coccola? E abbiamo capito che a livello globale il podio è occupato da: al terzo posto patatine fritte, secondo posto cioccolato e al primo posto la pizza. In
0: perfetto,
1: tutto il mondo c'è la pizza come primo cibo preferito per darsi un po' di conforto.
0: La sorella di Torino, Elenia, ci fa sapere che lei aveva la camera tappezzata di manifesti di Morten Harket, che era il cantante degli AA, e lei aveva questa stanza tutta tappezzata, lei si confortava così.
1: Mm-hmm. Con solo la stanza? Non aveva
0: col
1: tappezzato
0: cibo,
1: altro?
0: Ma aveva tappezzato tutta la stanza di questa immagine del cantante degli AA.
2: Sti cazzi!
1: No, appunto, sti cazzi? Cioè, voglio dire, informazione totalmente inutile.
0: No, sembra un'informazione importante.
1: Inutile!
0: Tutto quello che dice Elenia o che dice Viviana, sua sorella, è oro colato. Prego.
1: Inutile!
0: Vai, andiamo.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
3: Sono Vincenzo da Bologna. A casa mia non può mancare il burro di arachidi.
0: Ah,
3: quindi
0: vedi,
3: quando sono giù,
1: hai
3: amareggiato.
0: E amareggiato mangia il burro d'arachidi.
1: Ma poi a cucchiaiate il burro d'arachidi, è, cioè quello crunchy che
0: io
1: è pazzesco.
0: Anna Chiara
1: con
0: la
1: i pezzettini
0: a cucchiaiate con quelle unghie che mi infastidiscono, ma andiamo avanti.
4: Hey, buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io sia d'inverno che d'estate ho sempre le buste di cornetti, quelli da cuocere, cornetti per la colazione.
0: Ah, vedi?
1: Ma quelli congelati?
0: Quelli congelati,
1: evidentemente sì.
0: Ce l'ha nel freezer, ne tira fuori uno e si
1: confonde. Poi li metti al forno, veramente.
2: Buongiorno,
1: tanta roba.
2: Kiss Kiss, Matteo. Ciao, da Monza. D'estate, ma chi ha voglia di mangiare cose calde, troppo dolci, troppo complicate?
1: Io.
2: C'è la frutta, l'anguria, il melone, l'ananas,
0: le albicocche, le ciliegie, ragazzi.
1: La frutta estiva,
0: la frutta estiva è
1: la
0: più
1: buona.
0: Per me albicocche e ciliegie tutta la vita vincono su tutto, e poi un po' di il melone. Non mi piace tanto l'anguria.
1: Veramente?
0: Non sono mai stato pazzo per l'anguria.
1: Ah, mi per me l'anguria è proprio il frutto dell'estate.
5: Mamma Pippo, che palle. Che palle.
0: Ma voi siete, voi avete gusti banali.
1: Gli piace
0: siete
1: l'anguria.
0: Siete persone banali, unghie lunghe, le queste cose qua.
6: No. Ciao Radio Kiss Kiss, sono Gia da Napoli, sto andando in palestra.
0: Ciao Gia.
6: E il mio cibo coccola sono le noccioline.
0: Vedi?
1: Ah, ok, ok. Gli arachidi.
7: Buongiorno,
1: no,
7: ragazzi,
1: proprio.
7: Sono Giuseppe. Okay. Il mio cibo preferito e diciamo istantaneo è l'uovo. L'uovo sodo, l'uovo strapazzato, l'uovo fritto.
1: Sì, però adesso, buono, non
0: io
1: ingrassi.
0: Devo salutare due donne dell'agro che sono due care amiche tue, che sono due milfone come te, si chiamano Enza e Antonella. Le abbiamo incontrate ieri sera nel loro massimo splendore,
1: sì,
0: erano molto
1: sì,
0: presenti
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: eccetera eccetera, e sono le rappresentanti, diciamo, della MILF tipica proveniente dall'agro nocerino sarnese. Amiche ovviamente di Adriana, basta vederle, quando le vedi tutte belle preparate, eccetera eccetera, lei le conosce tutte.
1: È un'ottima rappresentanza,
0: esattamente, è
1: voglio
0: un'ottima
1: dire
0: rappresentanza.
1: È un'ottima pubblicità all'agro nocerino sarnese.
0: Se non sei vestita in un certo modo, se non ti muovi in un certo modo, Adriana manco ti considera, quindi le sue amiche sono mediamente così. Io le saluto e le abbraccio, che sono anche stranamente molto simpatiche.
1: Ma ci ascoltano tutte le mattine.
0: E le
1: ciao Enza, ciao Antonella, un bacio a loro. Sentiamo ancora.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. La cosa dei 5 minuti per me è spaghetti aglio, un bel piatto di spaghetti aglio e olio.
0: Spaghetti aglio e olio, l'ultimo
1: e peperoncino.
0: La gente li fa,
1: anche al mattino,
0: anche alla notte tarda.
1: Ti ricordi che c'era un dietista, credo fosse tale, che andava in TV a sdoganare gli spaghetti aglio e olio e peperoncino al mattino, cioè a colazione.
0: Sì, sì, al mattino mi ricordo benissimo. Mio fratello tipo li fa pure a mezzanotte, se li mangia.
1: Mezzanotte sì, torni da una serata oppure sei uscito, vai a casa, hai fame, spaghetto aglio e olio e peperoncino. Vai,
9: ciao,
1: sentiamo
9: Pippo,
1: ancora.
9: Ciao Adriana, il mio cibo coccola sono i risoni, la pastina con l'uovo, ricotta, formaggio grattugiato, sale e prezzemolo.
0: Madonna,
1: forse
0: mia,
1: più invernale però
0: la ricotta.
10: Piatto preferito e sicuramente il più gustoso per me è spaghetti con le cozze, che però siano fresche.
0: Tu alle 5 del pomeriggio ti svegli da un riposo pomeridiano il sabato pomeriggio e ti fai uno spaghetto con le cozze, ci sta
1: ma
0: pure,
1: ma perché no, ci sta, la voglia.
0: Ma nessuno ha citato il gelato come cibo,
1: cioè soprattutto in questo periodo il gelato,
0: esattamente, come mai?
1: sia quelli che abbiamo a casa, quindi preconfezionati.
0: C'è la gente che ha i frigoriferi pieni di gelate a casa,
1: e confermo.
0: Quelli preconfezionati o le vaschette del gelato fresco, ma nessuno lo sta citando. Cioè lì in estate il conforto. Ieri pomeriggio faceva un caldo boia e sono andato in un chiosco che sta sotto casa mia, che è una roba storica della mia città. Sono andato a mangiarmi il gelato al limone.
1: Granita,
0: sì, sì, sorbetto al limone, che buonissimo.
11: Pippo Pelo, una persona anche molto giovanile,
1: giovanile, sì,
11: in moto, in giro, non si ferma mai.
0: Non si ferma mai.
1: A mangiare il sorbetto quando accade, in fondo è una persona semplice,
0: una persona
1: come noi.
0: Con dei gusti banali anche.
1: Banalissimi.

0: schissa a te che sei il re del barbecue. E ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Schissa a te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Yes, yes.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: me.
1: Volevo dire che Vitale fa lo spiritoso e che lo spirito viene ricambiato con la stessa moneta.
2: Con un altro spirito?
1: Certo, quindi più tardi
2: uno scambio di spiriti allora.
1: Sua poltrona, dove, dalla quale sta pontificando
2: è
1: adesso.
2: È un po' un regista stamattina, esatto. di cose. Allora,
1: vabbè.
2: Comfort food, abbiamo capito che ognuno c'ha il suo, sarebbe il posto sicuro, il rifugio sicuro in un piatto, in una pietanza.
1: Ma pure anche, vedi qua che ho preparato io, no, la parmigiana di melanzane, che quando da noi la citi, la parmigiana emulignana. Cioè quella, senza tu manco che la mangi, manco la guardi, manco la tocchi, già ti sei riempito lo stomaco.
2: Che
1: la parmigiana emulignana. È proprio, cioè...
2: È stato già detto che la,
1: piena, già.
2: Che la morte sua è col pane croccante?
1: Mamma
2: È stato
1: mia.
2: Già detto, non è stato detto.
1: La morte di Pica com'è?
2: Non lo so, vabbè, più o meno.
1: Per procurargliela.
2: Occhio e croce.
1: Non si capisce
2: già.
1: Ancora al momento.
2: Vabbè. Allora, Luciana.
1: La figa, è morto di figa, lo sappiamo già tutti. Andiamo avanti.
2: Buongiorno, va. Luciana.
1: Ciao, Luciana.
3: Buongiorno a voi. Ciao, ragazzi, che piacere.
1: Buongiorno, Luciana, da
3: Buongiorno.
1: Alessandria. Dove?
3: D'Alessandria.
1: In questi giorni si sono registrate temperature fino a 180 gradi, manco fosse un forno, vero?
3: Africa.
1: È vero.
3: E quindi giustamente ci si consola con cosa?
2: Con il ghiacciolo?
3: Con il ghiacciolo.
1: A gusto?
3: Io limone.
1: Limone tutta la vita.
2: Il ghiacciolo
3: tutta
2: al limone.
1: Sì.
2: Scusate, ma
1: voglio fare un reclamo. Sì, perché ci sono aziende che producono ghiaccioli da supermercato che ti mettono quattro gusti. E solitamente
3: bravo.
1: Ce n'è uno al limone, otto alla menta che non
2: sì,
1: mi piacciono.
2: Misti, quelli
1: esattamente.
2: Misti.
1: E un altro al melone che sa di una roba finta che non so.
2: Vabbè, però no. Scusate, a voi il ghiacciolo non fa venire ancora più sete?
3: No.
2: Ma
3: ne mangio un altro piuttosto, ne mangio due.
1: Ne mangio
2: ma
1: due.
2: Fa venire sete.
1: No,
2: quelle...
1: il ghiacciolo non fa venire sete.
2: È dolce.
1: Anche io lo adoro,
3: no,
1: brava.
3: Buonissimo.
1: Bravissima Luciana, che nessuno aveva citato ancora i gelati.
3: Brava.
1: Ma il ghiacciolo è un... Brava.
2: Ragazzi, forse penso di non mangiare un ghiacciolo da 15 anni.
3: Adesso mangerete un sacco di ghiacciali anche voi.
1: Ma veramente, ci hai fatto venire la voglia.
2: Sì.
1: Il nostro Max Vitale ne compra sempre due e uno lo mangia di ghiaccioli.
2: Sì, certo, è molto generoso, l'altro lo offre sempre.
1: L'altro lo offre o lo tiene in frigo, sì. Perché, perché ridevi, scusami, Alessandro?
3: No, così.
1: Luciana.
3: È la storia delle banane, no?
1: Pica.
2: Ti adoro, Luciana, guarda, ti adoro. Che pazienza. Sì, è proprio la storia delle banane, brava,
3: ecco,
2: brava. Che è lo spuntino di Pica preferito.
1: Ma che è la storia delle banane? Ma perché dovete essere sempre malpensanti?
2: Scusa, Pica, alle 9.
1: Ma chi l'ha detta io la cosa? Perché vi state mettendo in bocca cose,
2: Luciana,
1: che non ho detto?
2: Lo sai, no? L'abbiamo raccontato più volte. Pica, alle 9 finisce il programma, finisce questo programma,
3: sì.
2: Va nello zainetto e prende la banana.
1: Vedi,
2: è proprio
1: sì,
2: un automatismo.
1: Sì. Non è una come la nostra Jessica che va nella appena arriva va e prende un rotolone di carta igienica.
2: Certo.
1: Appena arriva qui in radio, non ho mai capito perché. Va bene.
2: Perché così vai in bagno e sei coccolato. Allora Luciana, grazie, stai sempre in nostra
3: grazie
2: compagnia, mi raccomando.
3: Certo, assolutamente sempre.
2: E chi schissa te,
1: Luciana,
2: anche noi.
1: Grazie mille, un abbraccio e mi raccomando i ghiaccioli, e comprane sempre uno.
3: Ne compro sempre due.
1: Ah, pure tu
2: esatto,
1: due.
2: Due. L'ha appena detto. Kiss a te. Ciao,
1: grazie. Ciao.
2: Andiamo
1: ciao.
2: A Novara dove c'è Sergio. Ciao Sergio, benvenuto.
4: Ciao.
2: Buongiorno.
4: Ciao Adriana.
1: Sergio,
2: allora,
1: scusami, a Novara non mi pare che ci sia, diciamo, la migliore mozzarella di questo mondo. A meno che non ci sia qualcuno che la produce al sud
2: appunto.
1: E la venda lì.
4: Allora, un paesino vicino a Novara, 15 chilometri per la precisione a Oleggio, c'è uno dei più grandi produttori di mozzarella di bufala del Piemonte.
1: A Oleggio?
5: Sì.
1: Allora,
2: signora non è d'accordo.
1: Un attimo solo. Allora, qui abbiamo un problema, perché lui sta dicendo che c'è uno dei più grandi produttori di mozzarella di bufala, ma è buona questa mozzarella di bufala?
4: A noi piace molto.
1: A voi piace molto. Allora, c'è un piemontese alla radio, allora volevo dire agli ascoltatori italiani che stanno seguendo la radio, che sostiene che a Novara e a Oleggio con esattezza si mangi una mozzarella deliziosa, una delle migliori mozzarelle al mondo, giusto?
4: Al mondo, vabbè, voi a Napoli, ragazzi.
1: Eh no, non lo
4: signori.
1: So. Ma no, chiediamo se gli ascoltatori ci credono.
2: Ma tu hai mai assaggiato poi invece la mozzarella campana? Perché ce ne sono in diversi
4: campana,
2: punti.
4: Sì, sì, mi è capitato assolutamente di venire a Napoli da voi.
1: Buona.
2: Ed è simile a quella che mangi tu, più o meno, come sapore?
4: No. Ha un gusto un pochettino più saporito la vostra.
1: Allora, stanno arrivando messaggi del tipo: ha ragione, è molto buona, l'abbiamo assaggiata anche noi. Mm-hmm. Vedi, c'è solo un mavava.
2: Viola scrive: non siamo ai livelli della Puglia, ma molto buona.
1: I livelli della Puglia? Ragazzi, mo devo fare il campanilista proprio della campagna.
0: Sono Livia da Novara, confermo che da campana io, perché non si sente, ma sono di Pompei, mio marito è di Gragnano, quindi vabbè, la mozzarella come giù non esiste, ma ad Oleggio questa mozzarella di bufala è veramente, veramente ottima.
1: Vedi Sergio, vedi che ci hai preso, Sergio, perché ti stanno dando ragione.
4: Bene, sono contento, portiamo un po' di Piemonte anche chiaramente in altri posti, assolutamente.
1: Guarda che a Catanzaro Lido fanno una bagna cauda che veramente...
4: No. Siete unici, troppo forti.
1: Scusami, perché ridi?
4: Buona anche quella.
1: Fanno una bagna cauda a Catanzaro Lido che proprio va è veramente eccezionale.
4: Bene,
1: Non so se hai mai assaggiato il panforte che fanno a Udine, che è meraviglioso, è buonissimo il panforte di Udine.
2: Senti, però, a onor del vero, Sergio, ti devo leggere il messaggio di Gennaro. Che dice: sì, ragazzi, mi chiamo Gennaro, sono napoletano, vivo vicino a Oleggio, appunto, confermo che la mozzarella di Oleggio è top.
4: Mamma mia, ho beccato,
2: cioè,
4: ho fatto
2: capito?
1: Ma bravo, facciamo un applauso a Sergio, perché aveva detto una cosa che sembrava politicamente scomoda, cioè dire che la mozzarella a Oleggio era buona sembrava scomoda,
2: e invece
1: sta raccogliendo un sacco di proseliti.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Io mi chiamo Libera, sono di Magenta e confermo che a Oleggio ci sono delle mozzarelle di bufala molto buone. Buona giornata a tutti, kiss.
6: Oh, sempre a Oleggio, anche a Novara c'è un caseificio campano che fanno una mozzarella fantastica. Senza andare a Oleggio.
1: Sergio, hai visto? Non c'è bisogno di andare a Oleggio anche nella tua città, anche a Novara la trovi buona.
4: Bene, allora andrò a provare anche quella.
1: Anche quella.
2: Dai, intanto, quando è che ti godrai questo cibo conforto? Cioè, quando è che assaggerai di nuovo la mozzarella?
4: Assolutamente questo weekend. Sì, una grigliata e poi mozzarelle di bufala.
1: Di Oleggio. La bufala di Oleggio.
4: Esatto.
1: Va bene, grazie mille. E un abbraccio grande, Sergio.
4: Voi, grandissimo, siete i migliori.
1: Grazie, lo sappiamo.
7: Kiss a tutti, compà. Comunque, niente da dire. Uno pane forte, lo facciamo buono a Catanzaro. Ma compà, dovete assaggiare un risotto ca lucanica che facciamo qua a Cetraro. Ma compà, non lì chi ricchi.

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Kiss, kiss.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Kiss Kiss.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
1: La musica più bella suona solo

0: Mark and Cremont con Partenope, canzone in cui i protagonisti sono i The Colors e Serena Brancale.
1: Bella,
0: no?
1: Bella questa canzone, molto estiva, devo
0: molto
1: dire.
0: Estiva,
1: si chiama Partenope, appunto.
0: Bella.
1: L'abbiamo suonata su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta, buongiorno a tutti quelli che si coccolano e si lasciano coccolare da
0: sì.
1: alcuni cibi che quasi sempre appartengono alla categoria dolci, quindi pochi hanno detto il gelato, ma molti la cioccolata anche d'estate.
0: È vero.
1: E poi i fritti. I cibi fritti come le patatine fritte, croquet, magari anche da noi c'è il calzone ripieno.
0: Sì, sì,
1: però
0: calzone.
1: Non credo sia universalmente riconosciuto.
0: No, però io ho alcuni amici che ogni tanto mi dicono: se voglio un calzone fritto, andiamocela
1: fritto,
0: a mangiare con
1: fritto.
0: La scarola.
1: Con la scarola.
0: In genere è buono con la scarola.
1: Il classico mozzarella e pomodoro.
0: Mozzarella e pepe, mozzarella
1: anche,
0: e pomodoro. Anche sì,
1: anche
0: sì, sì,
1: cacio
0: va.
1: E pepe, credo.
0: Vai.
1: No, quella ricotta.
2: Con la ricotta. Cicoli e ricotta.
0: Sì. Cicoli e ricotta.
1: Mamma
0: sì, sì, anche cicoli e ricotta. Buono. Buono.
3: Tipo la frittata caprese.
0: La frittata caprese? Così?
1: La frittata caprese?
0: Lei mangia la frittata caprese.
1: Con
3: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Secondo me la lasagna.
0: Ah no, stanno ancora sono messaggi di chi indovina.
1: Sono dei refusi.
0: Dei refusi di quelli che provano a indovinare cosa stavo preparando.
1: Sì.
0: Fica.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Il mio cibo preferito sono i noodles.
1: Dovremmo avere, scusa,
0: il
1: regista.
0: Il suo cibo rifugio sono i noodles.
1: Anche a mio figlio piacciono, ogni tanto li compro, li mangio
0: brava,
1: anch'io.
0: Tuo figlio.
1: No, volevo dire al nostro regista che dovremmo avere anche noi degli effetti da inserire quando lui sbaglia.
0: Esattamente. Brava.
1: Dacci una cosa qua che
3: ciao Pippo, ciao Adriana, il mio comfort food è sicuramente la pizza. La trovi in ogni minuto, in ogni posto, anche nel freezer.
1: Cos'era
0: allora, chi dei presenti qui in studio mangerebbe la pizza adesso?
1: Io.
0: Anche due. La pizzetta, quella alta
1: io,
0: da teglia.
1: Io.
0: Solo Arduino no. Arduino non mangerebbe.
1: Perché secondo me
0: la pizzetta
1: ha già mangiato.
0: Da te. Vuole il dolce Arduino. Vuole
1: secondo
0: ancora...
1: me ha già mangiato.
0: Tu mangeresti la pizzetta
1: qua.
0: In teglia adesso? Un'altra,
1: sì.
0: Dice.
1: Un'altra, l'abbiamo già mangiata.
0: Mangiata una.
1: Vai, sentiamo.
4: Io adoro il gelato sia d'inverno che d'estate. Lo mangio sempre, anche perché io adoro le cose fredde. Anche l'acqua la bevo di frigorifero d'inverno.
1: No, mai.
4: Quindi il gelato.
1: No,
0: Adriana,
1: ma
0: ho fatto il sondaggio interno, posso farlo con gli ascoltatori?
1: Ma tu puoi fare quello che vuoi.
0: Vai,
1: Pippo.
0: No. Sì,
1: puoi andare anche oltre le 9 in Good Morning Kiss Kiss, chiedi ospitalità e vai a fare l'altro sondaggio.
0: No, al volo ce la facciamo. Allora, quanti di voi in questo momento mangerebbero una pizzetta? La pizzetta, quella della teglia, quella alta, quella quadrata.
1: Ah, beh, la pizzetta.
0: O rettangolare.
1: E poi in ogni posto
0: anche
1: c'è
0: la tonda? Mettiamoci anche la tonda.
1: Sì,
0: va bene.
1: La tonda, poi c'è il
0: però
1: triangolo.
0: Però non quella da forno a legna a quest'ora. Mi andrebbe più quella da forno elettrico. Quella da forno a legna mi va la sera o la pranzo.
1: La pizzetta, come vi pare, come la trovate?
0: Allora, 347-490-0042. Quanti di voi ne mangerebbero una a quest'ora? Stanno già arrivando i vari io. Vai.
5: Kiss Kiss a tutti, sono Jack. Allora, Pippa Adriana, il mio cibo coccola sono le tortillas. Kiss Kiss a tutti.
0: Adriana le fa a tortillas, lo ricordiamo, il sabato pomeriggio.

0: brioche col gelato.
1: Hai ragione.
0: La raggiungiamo in qualsiasi momento della giornata, quando vogliamo noi, mm-hmm. anche di mattina per fare colazione, anche se siamo qua in Germania, perché compriamo adesso queste brioche tipo hamburger, che sono dolci, la vaschetta di gelato, e ce l'abbiamo sempre a casa.
1: Ah, la fate
2: allora,
1: voi a casa? Sì,
2: volevo salutare Simona, sì. che vive a Monaco di Baviera, dove ci sta ascoltando, e ha scritto: io qui a Monaco di Baviera posso vederla solo nei miraggi, la pizzetta. Le pizze si trovano ovunque, ma la pizzetta non la fa nessuno. Quella alta, stanno arrivando anche foto di persone che hanno rosticcerie già attive a quest'ora con le pizzette alte.
3: Buongiorno ragazzi, sono Anca da Verano, mangerei pizza ad ogni ora del giorno.
2: Ma sì, la pizzetta.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, e che dire sul conto della pizzetta? Ne ho già mangiate due, quindi di cosa stiamo parlando? È il top, la pizza è perfetta sempre.
1: Sì,
4: sempre, in ogni momento.
2: Adriana,
4: perché dà emozioni e crea dipendenza. Ciao ragazzi, un abbraccio da Carlo di Perugia.
2: Ciao Carlo, Adriana ci metterebbe accanto anche una birretta a quest'ora, vero?
1: No, io non bevo birra.
2: È una sigaretta.
1: No, io non bevo birra e non fumo.
2: Ah no. Ok.
3: Pizza la mattina, la sera, il pomeriggio, merenda, e aperitivo, tutto. Pizza forever.
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
5: La focaccia di La Terza è buona a qualunque ora. Kiss a tutti.
1: La focaccia pure ci sta.
3: Kiss a tutti. Buongiorno, sono Veronica.
1: Buongiorno.
3: Io mangerei una grande parigina.
2: Una grande parigina.
1: E quella con prosciutto cotto.
3: Pizza a qualsiasi ora. E aggiungerei anche magari la pasta al forno del giorno prima.
2: Mamma mia ragazzi, ci avete le corna, mi avete fatto venire una fame che solo voi.
1: Solo adesso gli è venuta fame,
2: prima no.
6: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Un saluto a tutti quelli che hanno detto che mangerebbero la pizzetta volentieri a quest'ora, siete in migliaia, grazie di cuore, non ci sentiamo più soli. E un saluto ai maestri della radio, Adriana, Pica, Anna Chiara, veramente un abbraccio, grazie.
2: Certo, grazie mille sempre,
1: grazie a voi,
2: e solo dopo di
1: che avete tanto da insegnarci ogni giorno, veramente, grazie.
2: Dovremmo cominciare a dargli del lei.
1: Esattamente.
2: Sua maestà Pippo Pelo, e ti diamo del lei.
1: Andiamo avanti, vi lasciamo con i Depeche Mode, con la Just Can't Get Enough, questo è un pezzo stupendo del 1981.
2: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani mattina alle 7. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: Depeche Mode, era il 1981,
1: Ti ricordi che caldo che faceva nell'81?
0: Faceva caldissimo, mamma mia.
1: Buongiorno a tutti, chischis a tutti, ma fra pochissimo ci sono le news con la nostra redazione. Buongiorno Antonio Mercurio, fra pochissimo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca di un tragico incidente avvenuto ieri sera alla periferia di Milano, dove un agente della polizia locale ha perso la vita dopo che un'auto non si è fermata a un posto di blocco. Il 35enne è partito all'inseguimento del veicolo con la sua moto, di cui avrebbe però perso il controllo finendo a terra e morendo per la gravità delle ferite riportate. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre caccia al conducente dell'auto pirata. L'Iran annuncia la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Secondo fonti del Ministero degli Esteri di Teheran, saranno istituiti 4 gruppi di lavoro su sanzioni, nucleare, ricostruzione e sviluppo economico, e la Repubblica Islamica precisa di non aver ancora assunto nuovi impegni sulle ispezioni della IEA, contrariamente a quanto affermato dal vicepresidente americano Vance. Riaperto lo stretto di Hormuz, di cui Pastaran rivendicano la gestione, sono già transitate navi con oltre 2 milioni di barili di greggio. La Casa Bianca ha autorizzato fino al 21 agosto la consegna e la vendita di una parte del petrolio iraniano. Ucraina, pressioni sulla Crimea occupata dopo gli attacchi con droni contro infrastrutture energetiche e logistiche a Kerch. Le autorità filorusse hanno sospeso la vendita di benzina ai privati e limitato il carburante ai servizi essenziali. L'obiettivo di Kiev è isolare progressivamente la penisola dalla rete di rifornimenti russa. Mosca denuncia nei raid degli ultimi giorni uccise 5 persone. Torniamo in Italia. Nuovamente rinviata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di posticipare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento anche interventi volti a fronteggiare gli effetti del caldo estremo su alcune categorie di lavoratori. Viene concesso alle aziende di sospendere o ridurre temporaneamente l'attività, con la possibilità di accedere in deroga agli strumenti di cassa integrazione. Lo sport: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, ha ottenuto il 68,5% dei voti dell'assemblea elettiva e confermato in blocco il Consiglio federale. L'ex presidente del CONI prende la guida della FIGC dopo la terza qualificazione consecutiva mancata dell'Italia ai mondiali, e il suo primo compito sarà proprio la nomina del nuovo commissario tecnico. Intanto ai mondiali americani, conclusa poco prima delle 7 la gara tra Algeria e Giordania, vinta 2-1 dai nordafricani, che restano in corsa per un posto ai 16esimi. Già qualificata nel gruppo G invece l'Argentina, che ieri sera ha superato l'Austria 2-0. Nel gruppo I qualificate la Francia, che batte l'Iraq 3-0, e la Norvegia, che la meglio sul Senegal 3-2. Atletica: Alex Schwarzer sospeso dopo la positività all'EPO riscontrata dall'agenzia antidoping tedesca. Chiede se ha analizzato un suo campione non manipolabile prelevato il giorno della gara, altrimenti, ha spiegato il marciatore 41enne in conferenza stampa, non chiederemo neppure le controanalisi, non ho assunto nulla, ho la coscienza pulita. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Grazie Antonio Mercurio, indaffarato in queste nottate tropicali, Antonio.
4: Beh,
3: Mercurio.
4: Sale, scende, sale, sale scende. Basta Mercurio. Buongiorno. Inizia Good Morning Kiss Kiss e ti rinfreschiamo noi, giusto Giannini?
3: Certo, certo che sì. Salutiamo il Pippo Velo Show, salutiamo tutti quanti voi. Sarà una puntata particolarissima perché l'argomento è...
4: È caldo?
3: No, caldo no, però è un argomento delicato, trasversale e delicato.
4: E tu mi hai fatto scoprire quella cosa, ammetto l'ignoranza, beh non solo su queste cose, no? Però sì, che c'è questa usanza, vediamo
3: sì,
4: un po'.
3: Perché va. stanotte

0: Allora serve l'iperico.
1: Sì, l'iperico.
0: Poi serve la salvia. Poi serve, aspetta, la lavanda, il rosmarino, la malva, i papaveri e i fiordalisi.
1: Ma è un. Ma cos'è questo? Un intruglio o sembra una parmigiana? Che non ho capito.
2: È una cosa che si trasforma messa nella scodellina.

0: No, neanche il gol reagisco. Troppo caldo, Gianni.
1: Allora, attenzione, 9:04 del mattino con Max e Max. Domani ci sarà. Allora, domani è San Giovanni.
0: È domani, giusto?
1: È bene precisare questa cosa: che San Giovanni non è festeggiato per il giorno del suo martirio, ma per la Natività. Sono tre i santi che vengono festeggiati per la Natività.
0: Perché quanti credo per la morte?
1: La Madonna, esatto, per il martirio, la Madonna, Gesù e San Giovanni Battista. Per la loro Natività. Già, questo vi fa capire quanto sia importante questo San Giovanni. E soprattutto stanotte è la notte di San Giovanni.
0: Come si dice, San Giovanni non fa inganni, non vuole inganni.
1: C'è un rituale, c'è un rituale molto particolare dell'acqua di San Giovanni.
0: Aia.
1: Che è una credenza, un po' il folklore, un po' la religione, un po' tutto, un po' questo, un po' quello. È una cosa che si faceva già molto prima dell'arrivo di San Giovanni.
0: Tu comunque so che l'hai fatta, la fai, no? Ce l'hai questa tradizione.
1: Cercherò di farla stasera, però l'ho fatta in passato.
0: Adesso quindi io sono del team scettico. Tu invece di quello scaramantico?
1: No, io né scaramantico né scettico, però lo faccio.
0: Ah, sei del team paraculo. Quello che si mette la via di... Voi invece di che team siete a questo punto?
1: Esatto, siete scaramantici oppure scettici? Che ma non me ne può fregare di meno. Avete dei rituali apotropaici?
0: Mamma.
1: Oppure non ve ne frega di meno di tutte queste cavolate? Ce lo fate sapere in estrema sincerità 347-490-0042.
0: Onesti. Qualsiasi tradizione, cioè adesso partendo dall'acqua di San Giovanni, fresca.
1: Ci credete a ste cose oppure no?

0: Sega. Wherever you will go. 9:09 del mattino, Max e Max, vi abbiamo chiesto, siete insomma scaramantici, riti apotropaici, oppure apotropaici, rito apotropaico è quando tu tocchi ferro oppure controlli se c'hai gli spiccioli in tasca, questo continua, è un rito apotropaico.
1: Ci siamo tutti fermati all'apro, quello che segue che ci manca.
0: Oppure
1: noi.
0: Non ve ne può fregare meno, non ci credete, ma figurati se credo a queste cose.
1: E soprattutto poi, noi italiani.
0: La notte di San Giovanni, avete mai fatto qualche cosa di particolare, l'acqua magica oppure che ne so il veliero, perché qualcuno ci ha segnalato anche il veliero.
1: Sono tante tradizioni.
2: Vabbè, lì domani è San Giovanni, il patrono di Firenze.
1: Oh, vero.
2: E la finale del calcio storico. Picchiazzurro.
1: L'unica finale che facciamo fra l'altro quest'anno, eh.
0: Bravo.
1: Il calcio storico.
3: Ragazzi, buongiorno. Stasera si fa il cosiddetto veliero di San Giovanni.
0: Sì.
3: È una cosa molto caruccia per i bambini. Buona giornata a tutti.
0: Si fa praticamente versando l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo aperto fino al mattino per osservare i presagi. Se l'albume prende la forma di un veliero con le vele aperte, tutto bene. Se le vele sono chiuse, arriva pioggia, un periodo di difficoltà. Se prende la forma di un palazzo, di un grattacielo, significa che
1: sei Trump, stai costruendo.
0: L'arrivo di un futuro sposo ricco, pieno di soldi, oppure di una sposa ricca, piena di soldi, capito?
1: Cioè, se si monta, buono.
4: Ciao, schifo. Da noi, più che la notte di San Giovanni, il rito dell'acqua si faceva la notte di San Pietro.
0: La notte di San
4: la barca di San Giovanni. L'acqua, quelle cose lì. Ciao.
0: Bello.
1: Quando è San Pietro, tu che sei, tu che hai conoscenze in alto?
0: Pietro e Paolo, che sarebbe l'onomastico di mia moglie. Me lo stai chiedendo.

0: proposito della notte di San Giovanni, oggi non è San Giovanni, ecco, è domani San Giovanni. Stasera c'è la notte di San Giovanni, si fanno tutti questi rituali legati.
1: Ma tanti, non ne conoscevo neanche uno, ammetto, c'è una tradizione che ho conosciuto adesso.
0: Sentiamo altri messaggi, dai.
2: Buongiorno, non ho capito niente del fatto dell'acqua, al di là di questo, per quanto riguarda le credenze, io le faccio, le provo tutte, nel senso, il sale dietro la schiena, le corna, i cornicelli, tutto, non è vero, ma non mi interessa, nel caso fosse vero, non passo sotto le scale.
1: Ti manca il gatto nero, poi ha fatto tutto.
3: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Salvatore da Modena. Ma io ricordo che a San Giovanni, mia nonna a Napoli, mi raccontava che si andava a prendere la sabbia e si metteva dietro la porta. Non l'ho mai capito il perché, ma giù da me avevano questa usanza.
0: È vero.
3: Ed era a prendere la sabbia alla spiaggia di San Giovanni a Napoli e di metterla dietro le porte.
1: Lo faceva la nonna per poi rompere le palle al nonno, capito? Cos'è tutta sta sabbia qua?
4: Allora, per San Giovanni il rituale più importante è fare il nocillo. Voi lo fate, Giardini Vitale? Dateci consigli.
0: Io lo faccio.
4: Vi aspettiamo.
0: Vado a prendere le noci verdi per fare il nocino, ragazzi.
1: Ma l'ho segnato, di 8 noci.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia? Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: questa è Radio Kiss Kiss, 9:27 del mattino. Domani San Giovanni, tra l'altro, calcio storico, finale a Firenze. Ci sono i bianchi contro gli azzurri.
1: Lo so, ragazzi, il calcio storico, chi non l'avesse mai visto, date un'occhiata. Bella roba. Spettacolare. Poi ho mai visto tanta gente picchiarsi, ma picchiarsi così, e poi abbracciarsi e andare a mangiare bene.
0: Esatto. Mamma. Poi ci sarà il tennista Flavio Covolli, scelto come magnifico messere.
1: Sì.
0: Insomma, è una bella storia.
1: Però non lo picchiate, che lui gioca a tennis.
0: Tanti gli eventi messi in essere per questa celebrazione della Natività di San Giovanni Battista, che c'è domani, ripetiamo domani. Stanotte ci sono tantissime escursioni durante la notte, che partono, che ne so, verso le 21:30 e ritornano a notte inoltrata. Perché la notte di San Giovanni è anche, secondo le credenze, ci sono, si riuniscono anche le streghe che hanno. Fanno dei raduni, per cercare il loro sabba, addirittura qualcuno sul Vesuvio, tutte queste
1: cose. Perché pare che San Giovanni è padrone di tantissime città, Firenze, Torino. Ma ce ne sono altre, anche a Roma, un angolo di Pietrapaolo.
0: Tra poco vi parliamo di come si fa l'acqua di San Giovanni.

0: mamma che voce, che brava, che bella. Siena Spyro, Material Lover. Ma allora, attenzione, abbiamo parlato dell'acqua di San Giovanni, sì, che toglie tutti i malanni.
1: Mi convinci,
0: Sentiamo questo messaggio.
2: Questa sera dopo il tramonto si vanno ad raccogliere dei fiori freschi. Poi bisogna prendere una bacinella, riempirla d'acqua e adagiare questi fiori nella bacinella.
1: Adagiare.
0: Ecco, poi allora i fiori sono fiori e erbe aromatiche. Sono l'iperico, chiamato non a caso erba di San Giovanni, lavanda, rosmarino, salvia, malva, papaveri e fiordalisi. Si lasciano in infusione in una bacinella, poi la mattina si lascia la notte esposti alla rugiada fuori. Poi la mattina prendi e ti ci lavi la faccia, le mani, insomma, fai
1: tutto sto circo per lavarti la faccia.
0: Sì, per lavarti la faccia, perché fa l'acquazza di San Giovanni, fa guaridare tutti i malanni.
1: Fermi, questa la voglio risentire con l'accento lombardo. Vai, perfetto.
0: Non è lombardo.
1: No, te pare lombardo.
0: La guazza di San Giovanni fa guarire da tutti i malanni.
1: Ragazzi, è vero, non è lombardo.
3: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Bravo, non si fa pace con i missili, si fa pace con la musica.
1: Bravo, quella bella. Bravo. Infatti, guarda chi torna, torna lui. Harry Styles, che farà l'acqua di San Giovanni, perché ormai sta sempre a Roma, la farà probabilmente. Ma adesso è impegnato a cantare, canta Dance No More, ed è Yuki.

0: Dancing on the Air, questa è The New Kiss.
1: È arrivato il momento degli amici del meteo.it. Facciamo finta di nulla, Max e Giannini, e le diamo direttamente la linea.
0: Bel
1: a
0: tempo
1: voi
0: in tutta Italia.
1: Buongiorno amici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata stabile sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana, pur con il rischio di focolai temporaleschi sui rilievi. Nelle prossime ore stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di insidia da segnalare, tranne il caldo. Col passare delle ore si svilupperà instabilità diurna con acquazzoni e locali temporali su Alpi e dorsale appenninica in spostamento verso le zone tirreniche. Massime tra 29 e 37 al centro-nord, tra 29 e 34 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss, kiss.
6: Protezione, cura e bellezza online, ma vai da Conad.
5: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss, kiss.

0: la canzone estiva. Allora, domani si raccolgono anche le noci, non è che si fa il nocino stanotte. Si raccolgono le noci e non c'è un numero determinato. Solitamente tra le 20 e le 30 noci per ogni litro di nocino.
1: Ah, quindi tu 15.000 noci, più o meno.

0: Attenzione.
1: È la
0: 1972. Sì. Un certo Lou Reed.
1: Lou Reed.
0: Finì i soldi e fu licenziato dalla compagnia teatrale per cui aveva scritto questa canzone. Era disperato.
1: Sai che c'è?
0: No, sai che c'è un grande dei grandi, ovvero tale David Bowie, che era suo amico e soprattutto uno con l'occhio lungo, l'unico che gli funzionava.
1: L'altro era diverso.
0: Disse: guarda, te li do io i soldi, te lo produco io questo disco. E fu un successo.
1: Quale?
0: Walk on the White Side, Lou Reed.

0: thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do.
1: Grande canzone della Factory, dedicata alla Factory di Andy Warhol del 1972, Lou Reed con Walk on the Wild Side.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Morning Kiss Kiss con Max e Max, e fra poco ragazzi preparatevi perché è arrivato il risultato ufficiale, si sono riuniti l'ONU, la FIFA, Trump, l'Iran, tutto perché vogliono sapere chi ha vinto Sport
1: la puntata
0: di ieri. Fra poco
1: la puntata di ieri che c'è stata alle 19 su canale 158. Io penso di sapere già,
0: ho avuto una spoiler. No, io a sorpresa, voglio sapere se ho perso io o hai vinto tu.
1: Ma

0: potenza, questa è Radio Kish Kish, sono le 11 e 4 del mattino.
1: Se mi esce un cribio è finita.
0: Però sempre a proposito di caldo, di canicolo e quant'altro, l'unica cosa che ci lenisce un po' le sofferenze è il fatto di sapere che c'è chi sta peggio.
1: Questa è la regola della vita, comunque sia. Che poi mi fa molto ridere, hanno usato la terminologia nostra della canicola in francese, vero? Che loro, però si dice canicule. Soffrono il caldo.
0: Allora, non siamo gli unici a soffrire in questi giorni, ma praticamente tutta l'Europa occidentale. A me mi rimase impressa una cosa che dissero qualche tempo fa, che l'Italia era condannata proprio per le ondate di calore. Beh. E a subire anche drastici diminuzioni di turismo, perché in estate insomma arrivavano le ondate di calore e diventa pesante. Invece loro non sono abituati a questi caldi torridi
1: ed è peggio.
0: Porca miseria.
1: Quindi è meglio andare, ipotesi, adesso non per fare il campanellista, a prendere 40 gradi in Italia e magari zona mare, o 40 gradi a Parigi sotto la Torre Eiffel, che c'è la torre, avete visto che inizia a piegarsi.
0: Mamma mia. Allora, Spagna, Francia, Germania, sì, Belgio, ma anche la Gran Bretagna, la situazione più critica si raggiunge in Francia. Perché? Perché sono ben 15 gradi oltre la norma stagionale, quindi veramente pensate che tra i tanti provvedimenti hanno posticipato di qualche giorno anche le sessioni della maturità.
1: Certo, perché con questo caldo quale matura? Quelli marciscono. Porca non possono questo caldo.
0: Tra poco vi diremo che cosa si sono inventati per cercare di limitare i danni, perché veramente sono in emergenza totale.
1: L'esame francese?
0: No, l'esame di France.
1: Che cose si sono inventati?
0: Te lo

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Luca Marena, Baby Kane, notavamo che sì, insomma, è stata registrata a Napoli, sì, il murale di Maradona.
1: Qualcosa mi aveva fatto notare che erano a Napoli.
0: Certo. Bellissimo. Però c'ha la maglietta made in Italy, tutta azzurra.
1: Sì. Che a proposito di maglietta dell'Italia, incredibile, non è una bufala, la maglietta più venduta in assoluto in America per i mondiali 2026 è quella dell'Italia.
0: Ecco, penso.
1: Sì, ma sai perché? Perché si aspettavano perché? Ovviamente l'Italia ai mondiali, tutti in Italia, americani, il turismo, poi casualmente, stranamente, non ci siamo qualificati, hanno fatto il 3x2, cioè tu compri
0: le
1: la maglia
0: svendute
1: della tua... No, svendute, tipo ne compri tre, ne paghi una 10 volte meno e due te le regalano, e tutti la stanno comprando.
0: Non lo dite a Trump questa cosa, perché sennò ci marcia per un paio di settimane.
1: No, metti i dazi e dica ecco perché la Georgia non vuole la maglia dell'Italia.
0: Tra poco torniamo in Francia, perché ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il caldo e soprattutto i provvedimenti presi dai francesi per limitare i danni, perché Emmanuel Macron ha detto sì, ragazzi, siamo in emergenza e saranno giorni davvero difficili, ha detto proprio il presidente, capito?
1: Champagne per tutti, fresco.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, per quanto riguarda la Francia, a causa delle temperature estreme anche i treni stanno avendo difficoltà con tante cancellazioni, perché l'alta temperatura proprio non permette proprio ai treni di camminare, perché è pericoloso.
1: E noi, grazie a Dio, non abbiamo problemi con, non ci serve il caldo per avere problemi con i treni.
0: No, ce ne abbiamo già di noi.
1: Non c'è bisogno del caldo.
0: Inoltre, durante le manifestazioni pubbliche, come la tradizionale fête de la musique,
2: c'è stata domenica la fête de la musique.
0: Allora, il governo ha deciso di limitare il consumo di bevande ad alta gradazione alcolica, invitando gli organizzatori a limitare la vendita di alcolici per evitare casi di disidratazione.
1: Infatti, hai visto che dopo la vittoria della partita della Francia hanno festeggiato tutti con le Vion,
0: le limonate fresche.
1: Abbiamo vinto, arriva la limonata fresca.
0: però hanno fatto la charade con le macchine, con le auto. E a proposito di auto,
1: fighi loro.
0: Ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Vabbè, è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Chi schissa te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chi schissa te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss, way.
3: Kiss, kiss.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Kiss, kiss.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia dividile!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss, kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Cristina. Cristina Levante Deli al mio paese, questa radio Kiss Kiss, e sempre a proposito di calde alcolici, avete sentito la Francia ha detto niente alcolici, manifestazioni pubbliche essere. Perché c'è la disidratazione, fa male.
1: Dappertutto dovrebbe essere, perché l'alcol dai non aiuta col caldo.
0: L'alcol d'estate non bisogna berlo.
1: D'estate puoi mai bere una birra fresca?
0: No.
1: Dai,
0: no,
1: guai, anche perché non ce n'è più, almeno in alcune zone non ce n'è più sicuro.
0: Gli unici a non preoccuparsi degli effetti che può avere il caldo con l'alcol sono i tifosi scozzesi.
1: Ecco, ma anche loro sono rimasti a bocca asciutta.
0: Attenzione, perché a Boston, dove stanno ospitando appunto la nazionale scozzese, c'è stato un effetto inaspettato della Tartan Army che ha invaso in maniera allegra le strade di Boston.
1: Era l'invasione degli scozzesi.
0: L'80% dei pub lì a Boston ha finito la birra.
1: Veramente, cioè stanno chiedendo
0: agli altri stati limitrofi hanno chiesto delle scorte.
1: Texas, sì, ragazzi, mandateci della birra che siamo rovinati. Chiamo quelli della California. Ma la cosa bella è l'organizzazione sbagliata, mi dispiace. Speriamo che non ascolti Trump in questo momento.
0: No, perché
1: a Boston ci sono già gli irlandesi e appena il 17 marzo hanno fatto San Patrizio, che hanno pure gli scozzesi, dai.

0: Clark, Isaac and Wait, questa è Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo degli scozzesi che hanno esaurito tutte le scorte di birra a Boston, nei pub di Boston, e sono dovuti ricorrere alle scorte degli stati confinanti.
1: Ma veramente?
0: Però per capire dove arriva il livello di amore verso
1: determinati prodotti.
0: Ecco, è nel nord Europa.
1: Però dai, calcio, caldo e tutto, più maggior parte maschietti, non può mancare la birra.
0: Un
1: dai.
0: Nostro radioascoltatore ci ha giustamente
1: trovato la soluzione, bravo.
0: No, c'è proprio in vendita, è ufficiale.
1: E c'è anche il prezzo. Quindi, per evitare problemi, lo diciamo agli amici americani, amici di bostonesi, bostoniani, bostagnoli, andate in Finlandia, vendono il cartone di confezione di birra e lattina, da mezzo litro per ogni
0: birra.
1: Una confezione, un cartone è 3241 lattine.
0: Porca miseria.
1: Bastano questa sera, Giannini, a casa tua.
0: Ma
1: 3000 lattine. Ma la cosa bella è che tutti i mariti, amore, giuro, guarda, prendo un cartone solo di birra con gli amici e basta, uno solo,
0: una sola confezione da 3241 lattine, ragazzi. Io pensavo nemmeno che esistessero queste confezioni.
1: Se ne prendi due, o i cartoni in casa o tu, non c'è spazio. Comunque è geniale anche questo.
0: Superiori a tutti,
1: cin cin. Però controlliamo adesso, tanto faremo il record noi. Sì, prezzo 6.700 euro.
0: C'è Charlie Puth.
1: Preso. It's been

0: Gianni Putt, e però sono arrivati
1: preso di nuovo
0: Mara Sattei e Enrico Ningiotti.
1: Mi sicuro che non sia Sara Mattei.
0: L'ha scritta proprio Enrico Ningiotti questa canzone.
1: E allora è Mara Sattei con Enrico Ningiotti. Sai quando la cantano?
0: Quando?
1: Sabato sera. No, il titolo del New Kiss.

0: a te, Enrico Nigiotti, sabato sera del nostro New Kiss. Questa è Radio Kiss Kiss, 11.30, no, facciamo 40 ride del mattino.
1: Ma tanto mica paghi tu, fai 41.
0: Però a proposito di sport, vi avvisiamo che tra pochissima, anzi avvisiamo anche il nostro piccolo Andrea, prepara la rollata, io ho 50 centesimi, non di più, e quindi non subito. Tra poco vi annunceremo il vincitore, l'episodio vincitore del sport match di ieri.
1: Sì.
0: Però tu mi dicevi che c'è questa cosa carina che io non avevo visto, questa sulla divisa di questi giocatori,
1: certo,
0: che sono arrivati.
1: L'abbiamo notato subito. Potremmo far vedere la foto.
0: L'hai
1: se ci organizziamo.
0: Tu questa cosa.
1: No, una cosa. Andate a vedere, vi invitiamo ad andare a vedere la nazionale del Congo.
0: Esatto,
1: stupendo.
0: Esatto.
1: Sono presentate la foto ufficiale della nazionale,
0: sì, sì,
1: con
0: sì,
1: la divisa classica. Andate a vederla. E poi vi parliamo anche del capitano, che praticamente, vi ricordate il principe cercamoglie? Eddie Murphy, lui era il capitano, quindi la Repubblica del capitano si chiama Zamunda.
0: La divisa,
1: e
0: diciamo,
1: lei,
0: quella non che giocano, quella
1: no,
0: che
1: la divisa di, diciamo, quella di, per le fotografie,
0: per
1: la giacca puntuale,
0: è
1: precisi.
0: Veramente il principe cercamoglie.
1: Aspetta però, domanda agli amici del Congo, quel leopardo è sintetico?
0: Ma certo che sì.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld. Kiss, kiss.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo no. Sentite l'energia?
8: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss Kiss.

0: Lo dice, perché dopo che c'è andato quell'altro? Lo dice, scusate, ma lo dice
1: è
0: lei.
1: Giunto il momento, signore e signori, di decretare
2: che
1: questi due decretino decretini.
0: Dei cretini che decretano il vincitore. È indicato.
1: Il vincitore di Sport Match di quest'oggi. Allora, è stato...
2: Un attimo, non prendere iniziative, un attimo, Andrea, perché qua... Si sta preparando.
1: È l'apertura dello Sport Match. Allora, c'è stato un testa a testa fra i due episodi. Una l'avevo scelto io e una l'avevi scelto tu.
0: Ah, qual era il testa a testa, giusto per...
1: Il testa a testa era tra la Nazionale Curaçao, che ha preso
2: il primo punto.
1: E invece Ronaldinho, il suo ritorno.
0: Back degli anziani, noi anziani.
1: Esatto. Signore e signori, ha vinto Ronaldinho al Ravenna.
0: No, non è vero, ragazzi. Protesto. Voglio il conteggio dei voti.
1: Ha firmato il contratto con il suo no look. Ha firmato così, guardando da un'altra parte.
0: Infatti,
1: ha firmato il contratto.
0: Guardava il conto in banca. Sì, firmo. Voglio occuparmi. Ragazzi, Sport Match torna lunedì, ore 19, sul canale TV. Kiss TV 158.
1: Yes, man. Ma adesso arrivano i The Colors con...

0: 1988, ma sì,
1: mi ci butterei per il caldo.
0: Come
1: che
0: fa?
1: So. Sarebbe Orinoco con fiume, no?
0: Enya con Orinoco Flow. Sì. Vi salutiamo, sì, non prima di aver ringraziato il piccolo Andrea, ma sì, anche la nostra Lucilla, poi Giuseppe, Arduino, che sono su per le immagini.
1: Marta è pronta, la Lucilla l'hai detto, ci siamo, our Polish friend.
0: Sì,
1: Qui salute you e torniamo domani noi.
0: E allora...
1: Soprattutto

0: Enya con Orinoco Flow 1988, il nostro History Kiss. Noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronta Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura del Medio Oriente, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di $12 miliardi di fondi iraniani congelati ed ha affermato inoltre che l'Iran ha ottenuto successi significativi nei negoziati svolti in Svizzera e sullo stretto di Hormuz. Abbiamo concordato di istituire un meccanismo di coordinamento in linea diretta con gli Stati Uniti. E da Teheran frenano sulle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari iraniani bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Quanto al Libano, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha affermato che tra Tel Aviv e Beirut si raggiungeranno accordi definitivi nei prossimi giorni, spiegando che gli Stati Uniti hanno l'obbligo di costringere Israele a cessare gli attacchi contro il Libano meridionale. Nel frattempo Hezbollah ha nuovamente avvertito che il gruppo rimane in stato di massima allerta, pronto a fronteggiare qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte del regime israeliano. Cambiamo argomento. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1 milione di interventi e condotto circa 100.000 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Le frodi e danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea rendono noto le fiamme gialle attraverso il bilancio operativo. Sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Sequestrati 4,7 miliardi di beni, individuati 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. La cronaca: è stata ritrovata abbandonata a Pioltello l'auto del pirata della strada che ieri sera non si è fermato ad un posto di blocco a Milano. Ne era scaturito un inseguimento costato la vita all'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, che avrebbe perso il controllo della sua motocicletta. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente del SUV, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. La procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Caso Regeni: ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo e organizzato della violenza su un uomo inerme, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico dei 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Quell'uomo, aggiunge, aveva un nome, un volto e una storia. Lo sport, calcio, continuano i mondiali 2026, oggi in programma altre 4 partite, 2 del gruppo K e 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte italiana l'una giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, come vi pare? Andrea un po' Cimino, dai, spagnoleggiamo anche un po' Andrea Cimino, altrimenti così, cioè, ce ne abbiamo bisogno assolutamente. Saluto chiaramente anche Max e Max che tornano puntuali domani anche al 158 della Digitale Terrestre, staremo insieme fino alle 14, se vi va, accompagnati dalla musica più bella, Dua Lipa con We're God, Will Smith con Man in Black, ma subito ci godiamo l'energia di Giovanotti Alfa insieme per buon vento. Radio.

0: Ciao Marta Martinez.
1: Ciao.
0: Quindi sei una discendente di Chico Felipe Cayetano Lopez e Martinez.
1: Ma
0: Gonzalez, il grande amico di Taylor.
1: Ah, sì, guarda, faccio un controllo al fondo dell'albero genealogico. Andrea, fai un controllino a volo così gli facciamo sapere. Allora, io quando arriva sto periodo, diciamo che mi viene in mente sempre la stessa cosa. Voglio condividere con voi questo pensiero. Anni 2000, ancora non ero maggiorenne, finita la scuola, volevo racimolare i miei primi soldini e quindi pensai, cavolo, cosa posso fare, cosa non posso fare, anche perché mia mamma non è che mi permetteva di andare a lavorare. Allora un giorno ero in spiaggia e c'era questa ragazza di colore, bravissima, che velocemente faceva queste treccine ai capelli. La fissai per oltre un'ora finché non capì bene quale fosse la tecnica. Andai a casa, misi un annuncio sul web, subito imprenditrice. E qui in cui proponevo appunto di fare le treccine a tutti i capelli alle ragazze alla modica cifra di 150 euro. Quell'estate lavorai tantissimo, è stato ufficialmente il mio primo lavoretto e racimolai un bel po' di soldini. Ma come si fa a dimenticare il primo lavoretto estivo?
2: Ti piace la musica? Radio Kiss Kiss. Ti piace divertirti? Kiss, kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora

Marco con Figo. Che bella, mamma mia, che energia positiva, proprio in piena estate. Ah, non ce ne eravamo accorti effettivamente, che fa un po' caldino. Allora, primi lavoretti durante l'estate, insomma, non diciamo niente di nuovo, e capita che finita la scuola si pensi a racimolare qualche soldino. Io, come dicevo, il mio primo lavoretto in assoluto è stato quello di fare le treccine alle ragazze. Dici, ragazze, ci vogliono circa 10 ore per fare le treccine su tutta la testa, quelle lunghe, si fa un... è complicatissimo. Mi ricordo che mi facevano male le dita per giorni, cioè 10 ore a fa così con le, cioè tosta. Comunque, ma quanti si sono inventati lavoretti estivi, no, per racimolare qualche soldino? Quanti hanno fatto sacrifici dopo la scuola per metter via qualche soldo per l'estate? Allora, i lavoretti più gettonati tra gli adolescenti sicuramente sono babysitter, animatore per bambini, animatore turistico, c'è chi dà ripetizioni, c'è il dog sitter, anche gettonatissimo. C'è qualcuno che ha iniziato proprio con qualche lavoretto durante l'estate dopo la scuola? Nel caso, se vi va, condividete il ricordo con noi.

0: piace stare in compagnia? Allora, mi piace! Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
5: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti? Mm,
6: sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss,
8: kiss. Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro. Kiss,
9: kiss. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Nikon, tu cosa fai questa sera? Allora, lavoretti estivi, quanti fine scuola magari da ragazzini hanno provato a racimolare qualche soldino arrangiando qualche lavoretto?
1: Ciao, mi chiamo Ambra. Il mio primo lavoro è stato quest'anno, fatta la matrice.
0: Bene.
1: Solo per un giorno.
0: Come un giorno? Un
2: buongiorno, fischis a tutti. Io a 14 anni andavo a fare l'aiuto fotografo per i matrimoni.
0: Dai.
2: E mi beccavo 50.000 lire al giorno.
0: Di lusso.
3: Io da ragazzino d'estate accompagnavo mio padre sui cantieri, sui vari fiumi della Basilicata.
0: Mazza, si lavorava.
3: All'epoca mi pesavo un po'.
0: Ci credo.
3: Ma adesso sono ricordi bellissimi.
0: È vero, è vero.
3: A tutti.
0: C'è ad esempio Raffa che dice: io e mio cugino all'età di 15 anni mettemmo un annuncio per riverniciare ringhiere, facemmo 3 balconi nel nostro parco, lavorammo tantissimo. Can we put

Sei forte, Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, primi lavoretti, quelli che magari abbiamo fatto quando eravamo ragazzini alla fine della scuola per accumulare qualche soldino. Beh, a volte ci si inventa anche dei lavori particolari. Ecco, io, come vi dicevo, mi sono messa a fare le treccine per i capelli e era un lavoro, diciamo, inventato tra virgolette, però anche bello tosto, 10 ore, mi facevano male le dita. L'anno successivo mi sono messa a lavorare come portapizze. All'epoca non c'era il navigatore, quindi mi perdevo ovunque, però ricordo che quando bussavo alla porta delle persone restavano sempre un po' interdette per il fatto di trovarmi lì fuori, una ragazza giovane, e mi lasciavano delle mance pazzesche. Ho guadagnato tantissimo in quel periodo lì. C'è Giulio che dice: in terza media io e mio cugino Ugo aprimmo la Condor Pulizie, pulimmo le auto delle nostre mamme e i garage, poi insomma con la Condor chiuse i battenti. Era il 1983, chiss a tutti da Cantù. Ragazzi, sono ricordi, perché sicuramente sono emozionante proprio tenere tra le mani quei soldi che in qualche modo ci si è sudati. Imagine Dragons adesso.

Dragon adesso novità, questa canzone è una critica alla superficialità delle relazioni virtuali popolate da teste di cera, per non dire un'altra cosa, un'energia pazzesca, una voce graffiata stupenda. Sto parlando di Dolce Nera, che ci regala questa novità epopea.

0: Cenera e Popè, il nostro new kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di temporali sempre buona altrove. In serata il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Massime comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 29 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è sempre un motivo per dire mi piace! Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Course, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

Lady Gaga e Doja Cat, Runaway. Leggo un altro messaggio. Era l'estate del 2003, partito come lavapiatti in un grand hotel per finire in sala come cameriere, quando il direttore si accorse che parlavo la lingua inglese. Ce la scrive Davide, che poi insomma, andando avanti, ha cambiato ancora lavoro perché è diventato un bravissimo conduttore radiofonico, e gli mando un abbraccio enorme, grandissimo. Va bene, io lo annuncio, però vi prego, no con le rime. Dal 2011, Jason Derulo con It's Girl.

Mace con Cattive Abitudini. Devo salutare Anastasia che ci ascolta da Liverpool e che ci manda tanti bacetti. Quante persone ci ascoltano fuori dai confini italiani e ritrovano un po' casa propria, ecco, proprio ascoltando sempre e comunque Radio Kiss Kiss. Adesso c'è Lizzo.

meravigliosa. Tutti cerchiamo l'amore, poi quando lo troviamo, cerchiamo di darcela a gambe. Funziona più o meno così, perché l'amore cambia forma e non tutti siamo pronti ad accettarlo. E questa canzone parla di speranza, parla di desiderio di trovare un amore vero e profondo dopo però un periodo di forte solitudine. C'è la storia di un cuore spezzato e la difficoltà proprio di capire cosa sia giusto o sbagliato in amore, ma alla fine posso dire non lo capiremo mai. 1987 86 Mother Talking con Cherry Cherry Lady.

0: Walking, Charlie Cherry Lady 1986, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio Kiss
2: Kiss. Allora, problema numero uno, qualcosa nell'occhio. Adesso chiederò ad Andrea Cimino di ispezionare. Devi soffiare, aprire, poi ti do tutte le istruzioni. Problema numero due, non so per quale motivo stamattina mi sono alzata e mi venivano in mente tutti gli indovinelli, quelli che si facevano a scuola, e uno in particolar modo. Ecco, più si allunga e più si accorcia. Avevo in mente sto indovinello e non mi veniva in mente la risposta. Mi è venuta, vi viene in mente? Non dovete googlare, ragazzi, però dovete far lavorare il cervello. Se vi viene in mente, scrivetemi. Adesso la musica più bella, Merck & Cremont, Partenope.

0: Perry, Never Really Over, dal 2019 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, sono andata in fissa stamattina con gli indovinelli, perché me ne venivano in mente alcuni, ma non mi venivano in mente delle risposte. Ma quello che avevo proprio nella mente era: più si allunga e più si accorcia. Ci ho pensato tutta la mattinata. Andrea Cimino non è stato d'aiuto, perché neanche lui se lo ricordava. Che cosa? Qual è la risposta?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
1: Quella cosa che più si allunga, più si accorcia.
0: Che cos'è?
1: Si chiama carucola.
0: Carucola.
1: Ed è situata sulla fronte del tacchino.
0: Ma che c'entra?
1: Più si allunga e poi subito si accorcia. Walter da Conca della Campania, Caserta.
0: Walter, ma tu la mattina no, non devi fare l'aperitivo, è troppo presto a quest'ora. Non è la risposta esatta, caro mio. O forse ce ne sono due, non lo so.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Sì, balla con Sal Da Vinci, poesia. Allora, molti dicono più si allunga più si accorcia la sigaretta, effettivamente anche la sigaretta, però io poi ho ricordato che fosse fondamentalmente, bravi, molti hanno risposto anche appunto la vita. Alfonso dall'Umbria è stato il più veloce, dice più si allunga l'età più si accorcia la vita, purtroppo, ed è assolutamente vero. Poi c'è Giovanni che mi propone un altro indovinello, lo giro voi. Marta, ti dico un altro indovinello: entra dura ed esce molle e gocciolante, che cos'è? ma Giovanni era, no, mi ha detto che non è una roba 8, perché io l'ho chiesto, ho detto: Giovanni, mica mi fai di una cosa 8. Ha detto: no, non mi permetterei mai. Quindi entra dura ed esce molle e gocciolante, che cos'è? Vi giuro non lo so, non mi viene in mente, ci ragiono un attimo. Intanto che ci ragioniamo, parliamo della bellezza dell'estate. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica. E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo: bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: schissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000€. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Kiss, kiss.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5€ di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Kiss, kiss.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
12: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: A te famiglia, safe con buona domenica. Allora, siamo andati in fissa per gli indovinelli. C'è Giovanni che ha proposto questo: entra duro ed esce mollo e gocciolante. Che cos'è, ragazzi? Nulla di porno. Niente di così. Sentiamo.
2: Entra duro ed esce mollo e gocciolante è il biscotto inzuppato nel latte o nel tè?
3: Potrebbe essere il caciocavallo?
1: Caciocavallo?
4: Ciao Marta.
1: Ciao.
4: Il biscotto inzuppato nel latte.
1: Non ci avevo pensato io al biscotto.
5: Entra,
1: sai,
5: duro ed esce molle gocciolante. È il maccherone, la pasta.
1: Sì, io avevo pensato alla pasta. Lui non mi ha dato una risposta. Aspetta, che lo sta scrivendo in questo preciso istante. Oh, Giovanni, dici il biscotto oppure la pasta? Perché ho un 50 e 50 per quanto riguarda le risposte. Ma a questo punto credo di aver capito che sia assolutamente il biscotto, perché parla maschile, dice entra duro ed esce mollo e gocciolante. Comunque sembrano così facili, ma gli indovinelli ti intrippano la mente.

che meraviglia, Dracula ci sta benissimo in questo momento. No, no, perché mi fa pensare alle zanzare. Allora, domanda: se potessi avere un solo figlio o poteste scegliere il sesso, che sesso scegliereste? Allora, non mi dite, vabbè, i figli sono figli, non cambia niente, perché ognuno di noi magari ha sempre avuto un pallino, un desiderio, poi i figli sono figli, si amano a prescindere. Ma tramite uno studio dell'Università Bocconi, condotto in 8 paesi a bassa natalità, è stato chiesto proprio alle persone: se potessi avere un solo figlio, di che sesso lo vorresti? Bene, vi dico tra poco che cosa hanno risposto nel mondo e cosa hanno risposto gli italiani.

Bruno Mars, adesso una bellissima novità. Si parla, diciamo, di spensieratezza, libertà femminile, si parla di coraggio di vivere le emozioni forti senza la paura di soffrire. E allora godiamoci la voce stupenda di Malika Yaya.

0: una possibilità il nostro New Kiss. Allora, se aveste una possibilità di avere un figlio nella vostra vita, se poteste scegliere il sesso, che sesso scegliereste? Questa è la domanda che ha posto l'Università Bocconi a diversi paesi. Bene, la risposta: in Corea del Sud e in Giappone la preferenza per le femmine è netta, mentre negli Stati Uniti è più debole, ma comunque presente. In Norvegia e Singapore non è stata rilevata alcuna preferenza schiacciante, insomma, l'uno o l'altro è uguale. In Italia, secondo lo studio della Bocconi, in Italia come in Spagna la tendenza va ancora all'opposto. Più del 60% degli italiani e degli spagnoli, potendo ipoteticamente scegliere, preferirebbe ancora un figlio maschio.
1: Le pause migliori durano 2 ore. Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. Kiss,
3: kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: soldi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Kiss, kiss.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Ah.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss, kiss.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
8: Cerchi il meglio per i tuoi mito animali? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
8: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: So

Mi sono sentita un po' Stefano Piccirillo in questa cosa, ditelo. A cui mando un abbraccio enorme, solo lui può fare certe cose, eh? Non mi permetterei mai. Allora, abbiamo detto che secondo l'università Bocconi, appunto, ha fatto uno studio in cui ha chiesto alle persone se poteste scegliere che sesso vorreste per il vostro figlio, potendo chiaramente farlo. Appunto, è uscito fuori che in Italia ancora si desidera tanto il figlio maschio, sai, come si diceva un tempo, auguri e figli maschi, ancora è ben radicato questo pensiero. C'è ad esempio lui che dice sì, in Calabria si vogliono figli maschi. E poi c'è addirittura Ivan che dice non ho figli e mai ne avrò per il solo terrore che io possa mai avere una figlia femmina. Ma perché?

0: gratis Sway, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: La storia di una canzone che nasce nell'originale nel 1968 è intitolata Ready or Not, Here I Come, Can't Die From Love, titolo lunghissimo di una band soul chiamata The Delphonics. Poi mettici oltre a questa melodia il campionamento di Boadicea, canzone di Inia, quella che cantava Orinoco Flow, tanto per intenderci. Beh, un assemblaggio niente male da parte dei Fugees dopo la cover di Roberta Flack, Kill Me Softly. Un altro successo per loro, 96, Ready or Not.

della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Buona serata da Stefano Piccirillo. Torna tra poco anche Un anno, una canzone, che vi vede direttamente protagonisti. E non soltanto, serata ricchissima, avremo anche gli aggiornamenti per la FIFA World Cup 2026. Scendono in campo Inghilterra e Ghana. Attenzione a Semenio che gioca nel City contro l'Inghilterra. Cominciamo con Another 54 Ultra.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Devo dire, da qualche mese a questa parte tanti ascoltatori di Radio Kiss Kiss hanno la loro colonna sonora personalizzata da noi, con la canzone legata al proprio anno di nascita. E questo è un po' lo spirito, la missione di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi che sono i vostri, un momento della vostra vita da condividere. Per partecipare a tutto questo spettacolo di appuntamento all'interno di O2 e Kiss Kiss, basta mandare a partire da questo istante un messaggio WhatsApp al 347 490 0042 con la vostra data di nascita incisa con un vocale o scritta. Ieri abbiamo avuto un'altra telefonata molto carina con Veronica dalla provincia di Monza, addestratrice di cavalli, con il fidanzato che le ha regalato, anziché il cagnolino, un puledro, perché lei vive proprio con gli amici cavalli, una passione che ha raccontato con tanto amore, con tanto affetto, insomma una sorta di missione di vita, perché all'interno di Un anno, una canzone ci raccontate le vostre experience, i vostri viaggi, i vostri ricordi belli, la storia di un grande amore che speriamo continui più a lungo possibile, o comunque tutte le vostre esperienze di vita per renderci partecipi della vostra storia. Radio Kiss Kiss compie 50 anni questo 2026, però la vostra storia di ascoltatori è altrettanto, se non fondamentalmente, importante. Un anno molto importante per U2, il 2005. Entrarono ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame in quel di New York, per la prima volta in Italia live allo stadio di San Siro, e nello stesso anno Sometimes You Can Make It On Your Own.

0: quella maledetta curiosità, vuoi capire un sacco di cose e poi alla fine ne fai una canzone, perché il cervello macina pensieri, a volte è meglio non capire. Nota di Stefano Piccirillo che vi sta parlando, ma soprattutto ci sta parlando nostro amico Federico. Ciao Federico da Cava dei Tirreni, buonasera, come stai?
1: Bene Stefano, buonasera a te.
0: Ciao, allora, ciao. So che c'è tanta emozione quando parlate in diretta alla radio, però tu devi respirare.
1: Non è quotidiano, diciamo così.
0: Io lo so, lo immagino. Come se mi chiamassero, che so, domani sera, Stefano, devi fare il fisico nucleare, oppure eccetera. Cioè, io direi, ma ragazzi, ma come si fa? Quindi noi il compito di accompagnarvi, mamma mia.
1: Copiando.
0: A parte che è una voce molto simpatica, così rassicurante, Federico, ti faccio i complimenti.
1: Di che anno? Mamma per te.
0: È vero, perché è sempre merito suo. Di che anno sei, Federico?
1: 1980.
0: 1980, cosa hai scelto di raccontare della tua vita alla comitiva di O2 Kiss Kiss?
1: Ma vorrei raccontare un ricordo piacevole e diciamo leggero, la mia prima vacanza con gli amici da soli senza la famiglia, diciamo così.
0: Wow, dove l'hai fatta?
1: L'abbiamo fatta a Corfù, anche se forse era meglio in Grecia, ma Corfù è stata una bella vacanza.
0: Beh, eri in zona comunque, e comunque come prima vacanza da solo a Corfù, niente male. Cioè, io molto più umilmente la prima, ma penso anche gli amici in regia, Riccione, Rimini, Riviera Romagnola, il classico della prima vacanza senza
1: genitori. No, eravamo in cinque, cugini, cinque amici prima di tutto, e siamo partiti in treno da Salerno fino a Brindisi, che non sono i treni di oggi, posso assicurarlo.
0: Esatto.
1: E però è stato veramente un viaggio piacevole, poi da Brindisi una notte intera per arrivare fino a Corfù in piacevole compagnia, perché lì abbiamo conosciuto delle ragazze veramente brave e simpatiche, ma con la sfortuna che purtroppo loro sono scese in Grecia e noi abbiamo continuato il viaggio a Corfù ed era veramente...
0: Sì, perché i viaggi erano interminabili. Io ricordo un Intercity Napoli-Milano, arrivai la mattina dopo, ma sto parlando di una vita fa naturalmente, e anch'io lì conobbi una persona che scendeva prima. C'è sempre una donna che scende prima.
1: Ma a me è stato bellissimo, perché veramente c'era stato una piacevole nottata a chiacchierare, poi in inglese ovviamente, e poi noi del sud siamo bravi a gesticolare, quindi veramente loro si erano appassionate al nostro
0: bello
1: chiacchierare, perché poi gli diciamo tutti i colori, tipo che uno era calciatore, uno cantante.
0: Sì, si inventavano i mestieri per fare colpo, come no?
1: Impressionanti. Poi c'era l'amico più simpatico del gruppo, dove io parlavo un po' in più inglese, dicevo uno è calciatore, l'altro calciatore, lui è tifoso. E lui non capiva perché non parlava inglese. Che ha detto? Che è tutto a posto, tutto a posto.
0: La vittima...
1: cantiamo, uno è cantante, uno sulla batteria e lui è un fan.
0: Guarda, io resterei a parlare con te delle ore, quindi magari ci sentiamo anche prossimamente. Allora, Federico, 1980, prima vacanza, Corfù, l'anno in cui sei nato, c'era una canzone troppo da vacanza che ti dedico, è della Kool & Gang e si chiama Celebration. Te la dedico di tutto cuore, grazie per aver partecipato. Un anno, una canzone, Kiss Kiss a te, buona serata. Ciao.
1: Kiss Kiss a tutti e grazie, buona serata. Ciao Stefano.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

Chi schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico, scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Delle cose semplici, delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

C'è tanta voglia di pinguini, proprio come gli animali che arrivano dal grande freddo, i pinguini tattici nucleari. In queste sere ho visto un cruscotto screenshottato su WhatsApp a Radio Kiss Kiss, 46 gradi, ragazzi, ma stiamo scherzando. Nella giornata di oggi è passata a miglior vita una cantante francese che realizzò una One Hit Wonder nel 1988. Gash Patel.

Etienne, il successo fu enorme. Nel 1988 la cantante ottenne il primo in Sense Coteau come miglior singolo dell'anno e conquistò la Victoire de la Musique, praticamente il corrispettivo dei Grammy Awards in Francia, nella categoria dedicata alla rivelazione femminile, imponendosi davanti a future stelle della canzone francese. Successo anche qui in Italia, ma nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio, ovunque in Europa. Lei, personaggio rivoluzionario, perché all'interno di quell'album, insomma, già si batteva per dei diritti molto importanti, non solo per le donne, ma proprio per tutto il mondo, non solo della musica ma della danza, perché lei nasceva come danzatrice. Rest in peace, Gash Patil. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, la voce ora è quella di Brad Dunham.

Canzone ideale da accompagnare a un buon drink con tanto ghiaccio questa sera, tante segnalazioni per il caldo, tante temperature, cruscotti che vengono evidenziati attraverso il WhatsApp al 347 490 0042. Ragazzi, sono con voi, è vero, fa caldo, bisogna pensare che però nella Valle della Morte in California, negli Stati Uniti, nella Dead Valley e nella località di Furnace Creek, oggi la temperatura con il sole allo zenith era di 48 gradi centigradi. Abbiamo raggiunto i 48 e ancora la Valle della Morte, il posto nel pianeta dove fa più caldo. Bisogna guardare sempre gli altri qualche volta per non lamentarsi e fare le dovute differenze. Charlie Puth con How Long.

buona estate anche a lui. Angelina Mango, com'è cambiata dopo la pausa dalla musica? Oggi mi sento molto diversa, forse in meglio, sono un po' più tranquilla, sono tornata anche all'università. Torna anche con Marco Mengoni e Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Alex Warren nella musica più bella che ritrovi su Radio Kiss Kiss e in particolare tutte le sere in Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando, e grazie per condividere con noi anche i vostri obiettivi di vita. Ad esempio Eliana, che ha anche finito finalmente i suoi studi ed è ufficialmente operatore naturopata animale dall'Accademia Istruttori e Operatori Certificati. Complimenti davvero per condividere i vostri obiettivi raggiunti. E lo so ragazzi, intanto fa caldo.
1: Reggio Emilia, 22, 32, 31 gradi. Chi è che ha aperto il forno?
0: Bene, questa la copio e incollo rispetto a chi dice c'è il phon acceso 24 ore su 24. Anche questo un grande classico, chi avverte il caldo come tutti anche questa sera. Vi porto in un'estate meno calda, quella del 1998. Dalla base tu dici Whitney Houston, it's not right but it's okay. No, quasi ci sei quasi. Tanto Brandy feat. Di Monica, The Boy is Mine.

taglio della torta ai matrimoni piuttosto che anniversari, compleanni, si festeggia ormai inevitabilmente con Samurai J. Ciao Samurai J. Questa è la sua celeberrima ossessione. Sal Da Vinci intanto ha dedicato un post sui social alla moglie Paola Pugliese in occasione a proposito del loro anniversario di matrimonio e scrive: buon anniversario amore mio, quanto è meraviglioso avere una compagna accanto che ti abbraccia e ti protegge nel cammino della vita, quanto è stato miracoloso avere avuto la pazienza, la costanza, la resistenza di superare ogni primavera con amore, impegno e volontà. Ci siamo detti cose che non possono morire, ecco perché il nostro amore sarà eterno. Sono passati 34 anni da quel per sempre sì, descrive il cantautore citando la sua canzone di successo che ha trionfato a Sanremo, dove ci sono sempre ogni sera anniversari in giro, anche il nostro amico Sal on fire in questo 23 giugno. Tra poco l'History Kiss, subito Gwen Stefani.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.